0: Siamo noi i guerrieri della notte qui su RDS, ciao amici, bentornati, seconda ora da trascorrere insieme, siamo in diretta fino alle 5 del mattino con me Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio, se volete potete guardarci oltre che ascoltarci, mettete 265 il digitale terrestre e trovate la nostra RDS Social TV che potete raggiungere anche attraverso l'app ufficiale della radio che potete scaricare dagli store dei vostri smartphone oppure se ce l'avete già aggiornatela per utilizzare tutte le varie funzioni della nostra app. Andrea Severini in regia e tra poco parleremo di un panificatore in Germania che ha combinato un casino per soli 10 grammi di pane.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

Mamma non mamma chiude la sequenza mixata qui su RDS, è il grande successo di Madame che aveva appena riascoltato nella notte dei guerrieri. Allora, vi chiedevo quanto siete disposti a rompere le scatole per una questione di principio, perché c'è un uomo in Germania che è andato, insomma, al

0: dal panificio a comprare mezza pagnotta. Semplice, niente di clamoroso. Cosa accade? Che quando torna a casa ha deciso di pesarla, mettendola sulla bilancia, e ha scoperto che mancavano 10 grammi, non 100. 10 grammi. E praticamente è una roba che, non lo so, se starnutisci vicino al pane, oltre a non essere igienico, probabilmente cambia il peso, capite? Cioè, parliamo di questo. E da quei 10 grammi è partita una storia meravigliosa, non proprio per tutti i protagonisti della vicenda, che vi raccontiamo tra poco.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la Sanità è Medicina 3.
2: Dottor 3.
3: Ore 21,
2: sì?
3: Film horror.
2: Oh, film di paura, sì.
3: Bollette spaziali.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: 10 grammi che hanno messo nei guai un panificatore tedesco. Vi raccontiamo tutto dopo questo grande successo.

Achille Lauro, comuni immortali su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, la storia arriva appunto dalla Germania, siamo in Baviera, il protagonista è Mattias Breitner, 65 anni, è un mastro fornaio e pasticcere, come tanti magari ci stanno ascoltando in questo momento. La sua famiglia vende pane da più di 60 anni, mi metto un po' nei panni di tutti quelli che hanno un'azienda di famiglia che fa pane da tantissimi anni e che hanno magari portato anche

avanti la tradizione, no? E nel suo panificio funzionava così: vuoi una pagnotta intera, paghi il prezzo intero, vuoi mezza pagnotta, la tagliamo a metà, paghi metà. Credo funzioni così un po' ovunque, no? Facile, umano, comprensibile. Solo che chiaramente quando tagli la pagnotta col coltello non è che stai facendo un intervento chirurgico, c'è una metà che magari può pesare 10 grammi in più, 10 grammi in meno, e per 60 anni sostanzialmente nessuno aveva mai creato un dibattito su questo, finché arriva il rompipalle della storia, quello che compra mezza pagnotta, la paga 2,40 euro, torna a casa, la pesa e scopre che mancano 10 grammi, più o meno 3 centesimi, parliamo di questo. E qui ci sono due categorie di esseri umani, proprio quelli che dicono vabbè, ma chi se ne frega, non è che stiamo parlando di una cosa, sai, ci ho rimesso non so quante migliaia di euro per avere, no, parliamo di una roba normale, no? Mangia il pane, basta, finisce lì. La seconda invece dice no, è una questione di principio. E quindi il cliente ha protestato con il panificio e Breitner ha commesso quello che probabilmente considera oggi, ancora oggi, l'errore più costoso della sua carriera, perché invece di dirgli guardi che ha ragione, questo è un pezzo di pane, anzi in omaggio le do quest'altro, gli ha detto a volte si vince, a volte si perde, la prossima volta magari saranno 10 grammi in più. Mai sfidare un rompipalle che è andato a casa a pesare il pane che ha appena comprato, perché quello te la fa pagare. È arrivato nel suo panificio poco dopo l'ufficio pesi e misure, non sto scherzando, è tutto vero, e il responsabile dell'autorità bavarese sostiene che quella fosse una visita di routine, quindi non possiamo dire con certezza che sia arrivata perché il cliente aveva protestato, ma durante il controllo comunque è emerso il problema, perché la legge ti dice che se vendi qualcosa in base al peso devi pesarlo e non puoi prendere una pagnotta e dividerla così a caso alla cieca a metà, perché le due metà potrebbero non essere in parti uguali. Quindi il panificatore cosa ha fatto in questo momento? Ha dovuto pagare 15.000 euro, non una multa, ma è quanto dice il fornaio di aver speso per adeguare il sistema e continuare a vendere anche le mezze pagnotte, a patto che siano precise e che non ci sia più nessuno che possa creare una storia del genere.

0: Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS, qualcuno dice, oh, vedi, finalmente la giustizia ha trionfato, abbiamo ristabilito l'ordine mondiale della cosa, visto che questo cliente ha vinto la sua battaglia personale. Sapete qual è la cosa stupenda? È che secondo il fornaio, il cliente da cui era partita tutta la discussione non si è mai più visto, è sparito, quindi diciamo che ha liberato il mondo dall'oppressione dei 10 grammi, se n'è andato verso nuove missioni, chissà a chi andrà a rompere le balle. Se vedete un turista tedesco, panificatori di tutta Italia, in questo momento siete con noi guerrieri della notte. Se doveste vedere un turista tedesco dalle vostre parti che viene a comprare il pane, state molto attenti a pesare tutto nel minimo dettaglio. C'è la nuova di Olivia Rodrigo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Olivia Rodrigo. Stupid Song.

è la notte dei guerrieri, siete su RDS, qualcuno ci scrive al 3882 che siamo diventati molto più attenti a quello che compriamo realmente, siamo molto più informati anche su tante cose, no? Proprio quest'estate anche in Italia è stata rivista una normativa per rendere più trasparenti le riduzioni delle quantità dei prodotti confezionati. È una cosa che si dice da tantissimo tempo, il gelato che una volta, adesso senza citare delle marche famosissime, che però una volta aveva una grandezza, sono stati rimpiccioliti alcuni, c'è meno quantità e te la fanno pagare però di più, perché il costo della vita chiaramente si è alzato, e quindi tu paghi di più magari una barretta di cioccolato che una volta aveva una misura più grande, che oggi si è tendenzialmente rimpicciolita. Quindi se pago per una quantità, quella quantità dovrebbe esserci in teoria. Cioè, vedete quante cose nascono, no? Poi da una banalità come 10 grammi in più e in meno sul pezzo di pane che hai comprato al panificio di fiducia. Ed è qui che non vorrei chiedervi semplicemente chi aveva ragione nella questione, perché è troppo facile, ma qual è stata la vostra più assurda questione di principio della vostra vita? Al 38822 vogliamo le vostre storie.

0: ombrellone.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Tra poco le questioni di principio diventano le protagoniste di questo programma. C'è da ridere, state qui.

Saif, parlare d'amore su RDS nella notte dei guerrieri. Vi chiediamo qual è stata la vostra più assurda questione di principio. Allora, io personalmente le robe per principio le questioni le tiro su soltanto quando si tratta di persone a cui voglio bene, quindi se c'è una questione di principio, quindi pensate quanto mi vogliono bene i miei amici che rompo le scatole quando si tratta di giustizia, io non ce la faccio. Però su robe tipo la storia che abbiamo raccontato dei 10 grammi di pane più o meno avrei serenamente sorvolato, cioè voglio dire, non è che mi metto a rompere le scatole per così poco. Vi chiediamo qual è stata la vostra più assurda questione di principio, quella situazione in cui anche economicamente non valeva assolutamente il tempo che ci avete perso, però voi siete andati fino in fondo, magari avete fatto mezz'ora di fila per recuperare un euro, siete tornati in macchina, avete fatto 10 chilometri perché sullo scontrino c'erano 70 centesimi in più, magari avete chiamato un servizio clienti 4 volte perché volevate un rimborso che poi vi siete resi conto era ridicolo, oppure magari avete litigato per una cosa talmente piccola che oggi ripensandoci dite ma forse potevo lasciar perdere. Quindi cosa era successo, quanto c'era economicamente in ballo e soprattutto fin dove siete arrivati? Scrivetecelo, perché stiamo già accumulando alcune storie, tipo quella di Marco che ci dice: una volta ho fatto riaprire il conto al ristorante perché mi avevano messo 2 coperti in più, erano 4 euro, eravamo in 14 e tutti mi dicevano ma lascia stare, sono 4 euro diviso 14, faccio anche fatica a fare il calcolo matematico, lascia perdere. Ho aspettato 20 minuti finché hanno rifatto lo scontrino, mia moglie ancora oggi quando usciamo a cena mi dice controlla i coperti perché io la figuraccia che mi hai fatto fare quella volta non la voglio più fare. Tu non sei un cliente, Marco, sei il peggior cliente che un ristorante potrebbe avere, però in realtà comunque 4 euro alla fine sono

di principio poi è facile criticare, però non è detto che abbia per forza torto, voglio dire. Dai, tra poco ancora le vostre storie, perché ne arrivano diverse al 388-22-388-22, questioni di principio che avete tirato su quando probabilmente non era il caso, si poteva sorvolare, si poteva soprassedere.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya qui su RDS. Allora, leggo un messaggio di Sara che dice: ho litigato per una pizza perché avevo pagato 2 euro per l'aggiunta della mozzarella di bufala e secondo me sopra non c'era. Il cameriere continuava a dirmi che invece quella era mozzarella di bufala. Alla fine è arrivato il pizzaiolo e ha ammesso che se l'erano dimenticata. Quindi aveva ragione Sara. Dice: non ho voluto i 2 euro indietro, ma volevo solo che ammettessero che avevo ragione. Questa è una questione di principio. Tra poco continuiamo a leggervi, eh.

0: questa è l'unica originale Notte dei Guerrieri. Siete su RDS e stiamo parlando di quando avete tirato su una questione assurda per principio, quella situazione in cui economicamente potevate tralasciare ma che invece no, ci avete perso pure tempo e oggi magari vi pentite pure. Raccontatecelo con un messaggio, insomma, la vostra storia al 3882238822. Noi siamo qui fino alle 5, anche in televisione se volete, sulla social TV al 265 del digitale terrestre. L'appello è questo: io sono Alessandro Corsi, Andrea Severini è lì in regia e arrivano i nostri grandi successi e ripartiamo da questo.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

Partenope, uno dei grandi successi di questa estate 2026 di Merck & Cremont con The Colors e Serena Brancale. Li abbiamo ritrovati su RDS e nella Notte dei Guerrieri vi stiamo chiedendo la vostra più assurda questione di principio che avete fatto nella vostra vita. Devo recuperare qualche messaggio perché ne sono arrivati tanti. Antonio, una guardia giurata da Napoli, dice: lavoravo in un bar e una signora tornò dopo 2 ore perché secondo lei nel resto mancavano 10 centesimi. Io decisi di darglieli. Il giorno dopo tornò e mi portò un cornetto perché si era accorta che il resto era giusto e aveva sbagliato lei. Da quel giorno quei 10 centesimi li tengo ancora nel cassetto. Questa, posso dire, è poesia? Perché, guarda, il fondo pensione più piccolo d'Italia. No, veramente, cioè, è una roba che difficilmente succede, no? Quando una persona ti riconosce che hai fatto un bel gesto e che tra l'altro era anche in difetto e quindi... chiunque altro poteva dire: chi se ne frega, tengo questi 10 centesimi, ho fatto magari una figuraccia, ma quella persona non lo saprà mai. Invece nel suo caso è tornata a scusarsi e per farlo ti ha portato anche un cornetto. Quindi, voglio dire, è una cosa che fa piacere, no? In un certo senso. E Davide invece dice: parcheggio, mi hanno addebitato 1,20 € in più con l'app, ho scritto 3 mail, alla terza me li hanno restituiti, la mia ragazza mi ha chiesto quanto tempo ci avessi perso, le ho detto 1 ora, da allora non

raccontato, soprattutto non le racconto più quando faccio cose del genere. E effettivamente anche qui, insomma, per un euro e venti, no? Dici, ma devo perdere tutto sto tempo per farmeli rimborsare? Cioè, sai cos'è? È che capisco anche il punto di vista di chi lo fa. Se oggi è un euro e venti, domani sono due euro, dopodomani sono tre euro, succede spesso, alla fine accumulando i soldini rischia di essere una cifra che, se ce l'ho, è meglio. Non parliamo di migliaia, milioni di euro. Però se qualcuno, visto che magari non si naviga spesso nell'oro, ci tiene anche a pochi centesimi, non è che deve essere criticato per forza e insomma dire che sia necessariamente sbagliato, no? Su RDS i nostri grandi successi, questa è Human, ritroviamo anche Reggae and Bone Man.

La Tiriel Lover è quella di Sienna Spyro su RDS nella Notte dei Guerrieri. Comunque, per chiudere l'argomento del fornaio tedesco, insomma delle questioni di principio, abbiamo imparato una lezione e lo dico a tutti i panificatori all'ascolto: se viene qualcuno da voi e vi dice che vi mancano dei grammi di pane, in questo caso erano 10, cercate di accontentarlo, cioè dategli un'altra fetta, dategli due panini, dategli un maritozzo, dategli quello che volete, perché come detto lui, per adeguare tutti i suoi strumenti e far sì che tagliare a metà una pagnotta fosse equo e giusto, ha dovuto spendere 15.000 euro. Quindi, per evitare che qualcuno ve lo possa imporre, direi che vale la pena offrire qualcosa, no? Oppure, se siete in difetto, fate come la signora di prima, perché un gesto gentile mette sempre di buon umore, soprattutto a noi guerrieri della notte, che siamo sempre un po' nervosi.

0: Questa è la notte dei guerrieri, tra poco arriva anche una sequenza mixata, ma poi è anche arrivato il momento di parlare un po' di sport, in particolare di calcio. C'è stata la settimana dedicata alla Champions con le nostre italiane e si gioca già, si è già giocata la quarta giornata, perché c'è stata la partita del venerdì tra Venezia e Fiorentina. Mentre oggi e domani, insomma, si giocano altre gare di questo campionato che si fa sempre più interessante. E parliamo tra poco.
1: L'energia per il sabato sera.

0: passione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS, arriva Maurizio Rocca per una nuova sequenza mixata che comincia da White Girl Wasted, Anna Pepe.
2: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Frozen è il grande successo del passato di Madonna, che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS. Allora, tra poco parleremo di sport, perché come detto, insomma, si sta giocando e già iniziata la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, una Serie A molto più bella, nessun pareggio, 0-0, tanti gol, nessun episodio al VAR, almeno fino alle prime 3 giornate, e devo dire che è molto più divertente. Questo volevano i tifosi, ci sta piacendo e ci piacciono i tanti scontri diretti che ci sono anche in questo turno che vi leggeremo tra poco.
1: Per un'estate che non finisca mai.
2: Mai.
1: Mai.
2: Scegli la nostra app.

0: RDS.
1: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Le nostre scelte.

0: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Tra poco la pagina sportiva, parleremo di calcio e non solo. State con noi anche perché c'è Fedez.

Olivia Dean, Baby Steps qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, dicevamo della quarta giornata di campionato, oggi è una giornata interessante perché c'è Genoa Frosinone alle 3. Devo dire che il Frosinone è una squadra che mi sta molto stimolando, a parte Raimondo, questo ragazzo che aveva giocato anche al Bologna e che poi è stato dato al Frosinone, che ha già segnato due doppiette, ma poi c'è questo Dernase che è un po' il sosia a livello di nome di Paraschelia, perché sono tutti e due georgiani e promette davvero bene il ragazzo, ed è una bella squadra il Frosinone, tanto che ha fatto un ottimo risultato anche nell'ultima in casa, vincendo 3-2 proprio contro il Venezia, che è un'altra delle squadre belle competitive, tanti giovani, tanti ragazzi bravi, dinamici. Insieme all'Udinese direi che queste tre squadre sono quelle che più mi interessano, mi piacciono, no? Da un punto di vista di investimenti per il futuro. Il Genoa invece chiaramente deve cominciare il suo campionato, perché ha preso 3 sconfitte in 3 giornate, deve iniziare a fare punti per puntare alla salvezza. In serata ci sarà Atalanta-Cagliari alle 20.45, e con l'Atalanta che deve reagire dopo la batosta presa all'Olimpico scorsa settimana contro la Roma, e alle 18 c'è questo scontro tra Lazio e Milan in una situazione un po' complicata, perché sapete che l'Olimpico sarà semideserto, pochi tifosi della Lazio, saranno probabilmente più quelli del Milan, ma la classifica in questo momento vede i biancocelesti al primo posto insieme a Roma e Inter, proprio a 9 punti, a +2 sul Milan che invece è ferma a 7. Domani, domenica, Lecce-Monza alle 3, il Napoli che dovrà reagire anche dopo la batosta in Champions contro l'Arsenal che ospita il Bologna, e poi alle 20.45 Sassuolo Juve. Si chiude lunedì la giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18.30. Como e Roma, due tra le squadre più interessanti

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Marrakesh e Gue, Casini.
2: Casini d'asta, Casini d'abba, Casini giù in mezzo alla via.
0: Ernia, Dedica.
3: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
0: Miley, Bass Persuade.
4: Let's go.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
6: RDS 100%. Grandi successi.
7: Grandi successi.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela è quella di Cioffi, l'abbiamo riascoltata nella notte dei guerrieri. Invece sul tennis, sapete che si giocherà la finale degli US Open domani, stavo leggendo di Sinner che sta continuando nelle terapie per curare la sua tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, sì destro, è il destro, è il numero uno al mondo in questi giorni, insomma è ancora a Torino dove si sta servendo delle strutture della Juventus per la sua fase di recupero. Negli ultimi giorni c'è un nuovo macchinario che gli sta permettendo di accorciare i tempi, si tratta delle macchine usate a lungo anche da Pierfrancesco Parra, il medico dei tennisti, compianto medico dei tennisti che morì nel 2021, per la terapia con il laser ad arco.

0: Tra poco la battle delle quattro, la sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto, ma prima torniamo dagli esperti di Trebi Meteo per capire come sarà la situazione meteorologica in Italia nelle prossime ore. A quest'ora, come sempre, ritroviamo le previsioni del tempo.
1: Giornata di sabato 12 settembre ci attende con ancora locale instabilità, dapprima sul medio basso versante adriatico, all'estremo sud e sulla Sicilia, altrove tornerà a splendere il sole, il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo in diverse località da nord a sud e sulle isole maggiori, prossime o localmente inferiori ai 30 gradi. Poi nella giornata di domenica la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, il tempo sarà più asciutto ed assolato ovunque, con poche variazioni termiche. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app e gratuita. Trebi Meteo.
0: Signori, l'ultima ora di questa settimana, siamo tornati con la nuova stagione lunedì e la chiudiamo ancora insieme fino alle 5 del mattino. Un abbraccio, un bacio, un saluto da parte mia, Alessandro Corsi, da Andrea Severini che si occupa della regia, ancora insieme per quest'ora dove vi regaliamo sicuramente una RDS bag tra poco con la battle delle 4. Come funziona? Facile. 5 audio che sceglieremo tra tutti quelli che arriveranno, la categoria che arriva prima a 3 tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto avrà diritto ad un sorteggio e chi verrà estratto si porta a casa la RDS bag. Quindi schieratevi adesso con un messaggio vocale al 38822 38822.
2: Inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: canterai.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni qui su RDS, Pino e Andrea Severini stanno raccogliendo i messaggi vocali che tra poco saranno i protagonisti della nostra Battle delle 4. Come detto, si vince un RDS bag, quindi forza, continuate a mandare e a schierarvi a quale categoria di lavoratori notturni appartenete. Siete di quelli che iniziano la loro giornata e quindi vi siete svegliati presto, oppure state andando giustamente a dormire, avete finito di lavorare? Audio al 38822 38822.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram.

0: versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Tra poco l'eterna sfida tra le due categorie che non si incontrano mai, si sfiorano e si salutano. State qui.

0: Flamenco Paranoia Samurai J qui su RDS. Partiamo con la nostra battle delle quattro, l'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. E allora iniziamo, sentiamo gli audio, vai.
1: Ciao RDS,
0: piano,
1: sono Rosario da Pisa. Io da faccio i turni, ho fatto il turno da ieri sera dalle 10 fino alle 6 di stamattina, quindi alle 6 fresco.
0: Finish. Vabbè, quindi letto tardi, mi sembra chiaro ed evidente. 1-0. Prossimo.
2: Buongiorno, Samuele dalla Sardegna.
0: Ciao Samuele.
2: Autista. Oggi mi sono svegliato presto. 4 scarichi a Olbia. E 1 rosei.
0: Va bene.
2: Buongiornotte.
0: Ciao, buongiornotte. Tra l'altro saremo il 27 di settembre in Sardegna, io e Filippo Ferraro, vi portiamo i gadget di RDS, quindi mi raccomando, se volete, dice, la Sardegna è grande, dove è? Tra Olbia, saremo esattamente a Mores, se non sbaglio, che non so dove sia, però saremo lì, quindi se volete ci venite a trovare lì, portateci da mangiare soprattutto, gratis. Vai.
3: Ciao, sono Davide della Sardegna, io vado a dormire molto tardi.
0: Tu sei della Sardegna?
3: Prima delle 10 stamane. Per lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te. 2-1 per quelli che vanno a dormire tardi. Prossimo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io sono Gabriella.
0: Sì?
4: E penso di essere nella categoria che si alza presto. Un bacio.
0: Beh, se stai andando a lavoro evidentemente sì, ma ricordatevi che la regola vuole che l'orario in cui ci si sveglia, in base a quanto è vicino all'orario di adesso, si decide se è sveglia presto o letto tardi. Non so se avete capito, io no, ma va bene lo stesso.
5: Buongiorno, sono Rosario Dabe di Napoli, ma da Verona. Buongiorno.
0: Sì.
5: Mi sono alzato stamattina
0: alla grande, dai,
5: in mezzo, e sto andando a lavorare.
0: E allora vince,
5: diciamo, noi di Napoli. Mamma mia, che suono!
0: Che suono, certo.
5: Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Ciao, vince la categoria di quelli che si svegliano presto. Quindi, quello che faremo tra poco è, con il nostro autore notaio, procedere al sorteggio. E chi verrà estratto si porta a casa l'RDS Bag, sorteggio che avviene tra tutti quelli della categoria vincitrice di questi 5 messaggi vocali. The Weeknd!

0: coming, baby. Phil Coming si chiama così questo grande successo di The Weeknd, il featuring di Daft Punk, canzone che ricordo quando uscì fu veramente un successone, sorprese tutti, si creò molto hype su queste collaborazioni di quel disco, tra l'altro di Abel Tesfaye, si chiama così The Weeknd, che fu molto curioso e fece impazzire tutti i fan e non solo. Invece tra poco, per chiudere insomma la puntata, vorremmo parlare un po' di tecnologia, perché in settimana sono stati presentati i nuovi melafonini, senza fare troppa pubblicità, e in particolare il nuovo pieghevole dell'azienda dei melafonini, che ha suscitato molte polemiche. Sì, prego. Ha suscitato molte polemiche soprattutto per il costo, e tra poco vi raccontiamo perché. C'è il nuovo intanto di Hernia.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Hernia dedica.

0: Eh sì, perché il problema è sempre quello, no? Cercare di avere tutto al top di gamma. Si parla di automobili, è così, si parla di smartphone, è così, si parla di computer, è così, di tablet, è così, di cuffiette, è così, e così via. Abbiamo la necessità, non so perché, di avere tutto al top sempre, e quindi magari ci sono cose che non puoi sempre permetterti, decidi di fare una cosa in particolare, noleggiarla, pagare le rate, oppure cambiarla ogni 2 anni, ma in realtà non è mai tua, quindi paghi in continuazione. Non c'è più e si è perso il concetto del compro, pago per 5 anni e poi è mio, lo uso altri 10, 15 anni una stessa cosa. No, non siamo più abituati, dopo un paio d'anni ci rompiamo le palle e vogliamo cambiare magari quell'automobile piuttosto che quello smartphone, anche se il top di gamma successivo è esattamente identico a quello precedente. Con la presentazione dei nuovi melafonini che c'è stata in settimana, forse qualcosa è cambiato, anche se questo concetto per molti continua ad essere sbagliato, e approfondiamo tutto tra qualche istante.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Quasi 4.000 euro per avere uno smartphone. Si può fare oppure no, secondo voi?

Animal qui su RDS nella notte dei guerrieri, e l'argomento è un po' questo, il fatto di avere l'ossessione per l'oggetto top di gamma, che si tratti, ripeto, di un'automobile piuttosto che delle cuffie, piuttosto che del telefono e così via. Abbiamo quest'ansia quasi, non tutti, però ci sono quelli un po' più inseriti nel contesto tecnologia, che hanno questa smania di dover avere l'oggetto di grido, quello che è appena uscito, che fa anche molto ricchezza a questo punto, perché in settimana sono stati presentati tutti i nuovi modelli dei vari melafonini. C'è, diciamo, il top di gamma, che è il Pro, no? Che è identico a quello dell'anno precedente. Ogni volta questa azienda in particolare mette sempre quella cosina in più, no? Che sembra la novità del secolo, in realtà è una piccola aggiunta che non è che stravolga così tanto. Quindi poi alla fine, se hai il modello dell'anno prima, va anche bene, ma anche quello di 2 anni prima, cioè, voglio dire, non fa molta differenza. Se sei invece uno che fa quel tipo di lavoro, visto che poi accanto al nome del telefono c'è la parola Pro, e Pro sta per professionista, immagino, è uno smartphone che viene utilizzato da chi lavora con le immagini, le foto, i video, per chi magari crea contenuti, e per cui se non sei un Pro è inutile che compri quel telefono, che se poi ci chiami soltanto e ci ascolti la musica va bene anche un altro che non sia top di gamma. Ma la cosa che ha sconvolto diciamo il mercato è la presentazione del nuovo melafonino pieghevole, la prima volta che questa azienda si tuffa nel mondo dei Fold. Già altre aziende li avevano presentati, e per appunto l'azienda dei melafonini è il debutto. Bellissimo, devo dire, perché l'ho visto in titanio, tutto, cioè, la roba, anche l'animazione che c'è nello schermo quando chiudi o quando apri, è una roba da rubarti veramente, a cavarti gli occhi per quanto è bella, perché sembra proprio che tu stia chiudendo, aprendo lo schermo, cioè lo schermo interno vero e proprio, quindi è una roba entusiasmante. Il problema è che intanto arriverà dalla fine di ottobre, sarà disponibile il preordine dal 16 del prossimo mese, ma la cosa clamorosa che fa e ha fatto discutere è chiaramente legata al prezzo, perché il taglio più piccolo di questo smartphone è da 256 giga di memoria, costa 2.369 euro. Poi c'è il taglio da 512 che è a 2.619, il taglio da 1 tera che arriva a 3.119 euro, e poi il taglio più grande, quello da 2 terabyte di memoria, arriva a toccare i 4.000 euro, 3.869 euro per uno smartphone che poi magari ti cade una mezza volta e si rovina. Cioè, veramente, neanche un mega PC per fare gli effetti speciali di Hollywood ti va a costare così. 3.000

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado.

Giulio con Brescia, serenamente qui su RDS. Sono arrivati anche tanti messaggi di gente che dice: ognuno ha le sue fisse, ma lasciateci perdere. È vero, cioè alla fine si vive anche un po' per avere quel hobby. Io penso, non so, alla passione per le moto, no? Chissà quanti di voi hanno la passione per le moto e stai lì a smanettare, vuoi acquistare l'ultimo modello piuttosto che l'oggetto. Ora, io non sono un intenditore, quindi magari sto dicendo eresie, però più o meno funziona così per tutte le grandi passioni, no? Ci si spende tanto, c'è chi magari è molto legato ai giochi di ruolo, si compra le statuine, i soldatini, li colora, i pennelli, i colori, non so, magari spende una fortuna anche per dei gadget che possono sembrare inutili, ma è soltanto parte della loro collezione, è solo per il gusto di avere qualcosa, di possederlo, perché ti piace, perché ti sei infognato con quella roba lì. Cioè, voglio dire, ognuno ha le sue fisse e dover giustificare un acquisto è sempre sbagliato. Se vuoi farlo, lo puoi fare. Certo è che magari se non hai proprio l'economia per fare spendere 4.000 euro per uno smartphone, ecco, meglio evitare, anche se vuoi provare le rate, capito?

0: Abbiamo concluso anche questa puntata della Notte dei Guerrieri qui su RDS. Grazie amici, è stata una settimana molto molto intensa perché abbiamo ricominciato con la nuova stagione, ma sarà ancora più intensa la prossima perché da lunedì torniamo con la squadra al completo, perché torna anche Filippo Ferraro e torneranno anche diversi appuntamenti della Notte dei Guerrieri. Grazie, vi voglio bene, buon fine settimana e noi ci risentiamo lunedì a partire da luna. Grazie a Andrea Severini, buonanotte.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Buongiorno a tutti, allora partiamo subito con il meteo e quindi le previsioni con Trebi Meteo per questo sabato 12 settembre. Sentiamo.
6: La giornata di sabato 12 settembre ci attende con ancora locale instabilità, dapprima sul medio basso versante adriatico, all'estremo sud e sulla Sicilia. Altrove tornerà a splendere il sole, il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo in diverse località da nord a sud e sulle isole maggiori, prossime o localmente inferiori ai 30 gradi. Poi nella giornata di domenica la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, il tempo sarà più asciutto ed assolato ovunque, con poche variazioni termiche. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app e gratuita. Trebi Meteo.
5: Un minuto dopo le 5 vi starete chiedendo: ma perché non c'è Max del Buono? Ma è semplice, perché è in vacanza. Eccomi qua allora per aprire questo sabato mattina, questo 12 settembre, qui su RDS, sulla radio 100% grandi successi. Vi portiamo insieme a me fino alle 7. Sono Corrado Trisoglio, Luca Berardinelli è in regia e quindi avrete intuito che né io né Luca siamo uno dei fortunati che ha centrato il 6 da 223 milioni di euro proprio ieri nella provincia di Lecco. Però vado a controllare bene la schedina, non si sa mai. Intanto partiamo subito con un grande successo dell'estate del 1992.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni

questo super jackpot del valore appunto di 200, ripetiamolo, ripetete con me, 223 milioni di euro, un colpo arrivato con una schedina da 5 pannelli, qui entriamo nel tecnico, e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata appunto è stata effettuata nel punto vendita al caffè, se ci stanno ascoltando magari sono già aperti a quest'ora, li salutiamo, questo bar interno a un supermercato, quindi a Oggio. Tutti conoscono questo locale, ovviamente nessuno conosce chi ha vinto questi 223 milioni. Io e Luca Berardinelli stavamo così facendo un esercizio di fantasia, che cosa avremmo fatto con 223 milioni. Ci siamo persi dopo 30 secondi perché insomma la nostra vita alla fine è fatta di quotidianità, e quindi uno tsunami che ti arriva di queste proporzioni probabilmente ci destabilizza. Però se voi avete le idee più chiare, che cosa fareste con 223 milioni di euro? Adesso non voglio tutto il piano, mi basta la prima cosa che fareste. 388 22 388 22. Intanto noi sentiamo anche Tate McRae su RDS, le 5:11, questo è Greed.

0: selezionate per te
1: da RDS.
0: Lisa, Kintsugi.
2: Tu mi apri il cuore, sei un fiore tardivo come me.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. E Achille Lauro, per noi.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Bossa nostra, c'è anche Gaia su RDS. Allora, stiamo giocando un po' con la fantasia, ovviamente riferendoci a quello che è successo ieri, la schedina vincente del Super Enalotto, 223 milioni di euro. Buongiorno, senza pensarci un secondo, sicuramente aiuterei i miei fratelli, darei una parte dei soldi ai miei nipoti e farei vivere una vita migliore a mia madre, Silvia. Tieniti qualcosa anche per te, cara Silvia, perché insomma, 223 milioni vanno via velocemente. Poi saluto anche il nostro amico Diego da Pordenone, io mi sistemo casa e chiudo il mutuo. Buongiorno, non so cosa farei, ma sicuramente inizierei a viaggiare come se non ci fosse un domani. Sono arrivati anche dei vocali, sentiamo.
1: Buongiorno RDS, Guerino da Latina. Io se dovessi vincere una cifra del genere, che poi pulita sarebbero 175 milioni di euro, la prima cosa che farei è che appena i soldi ce li avrei contabilizzati sul conto corrente, entrerò in banca e maltratterei nel modo più peggiore il direttore della banca.
0: Ok.
1: È la prima soddisfazione che mi vorrei togliere.
0: Comunque lo puoi fare anche a prescindere dai 223 milioni, volendo. Non c'è problema. Sentiamo il prossimo messaggio.
2: Ho imparato che solo chi ha i soldi può fare beneficenza. Quindi li darei ad Angelina Jolie per i bambini e la gente cambogiana.
0: Ah, è finito così. Tra l'altro leggevo proprio ieri che Angelina Jolie ha deciso di lasciare Los Angeles, sta vendendo casa e si dividerà proprio tra la Cambogia e Vienna, quindi questo messaggio proprio è attualissimo. Ce n'è un altro, sentiamo.
3: Ciao, buongiorno Corrado. Allora, guarda, con 226 milioni di euro, molto semplice la cosa. Bellissima villa in Sardegna, bellissima villa in Sicilia e bellissima villa nei paesi del nord, e passerei l'anno a girare avanti e indietro fra Sicilia, Sardegna e paesi del nord.
0: Nelle bellissime ville, grazie, ecco, è una buona idea questa qua, se poi magari ci vuoi invitare noi siamo molto insomma felici di passare qualche giorno in una delle tue bellissime ville. 38822, 38822, intanto ci sentiamo anche i Coldplay.

0: Feels Like Making Love, la voce di Chris Martin con i Coldplay. Leggo velocemente questo messaggio: cosa farei con questa somma? Potrei anche impazzire, non si sa, non è una cosa da gestire comunque facilmente, è molto complicato, questo è sicuro, perché insomma quando sei travolto da uno tsunami economico di queste proporzioni, poi appunto gestire tutta la faccenda diventa anche piuttosto complicato. Torniamo tra poco, sono le 5:23, c'è la sequenza mixata.
1: Attivo, sdraiato.
2: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Can't
7: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Come ogni ora siamo pronti per mettere in fila, per inanellare quattro numeri uno. Lo ha fatto Francesco Cadente, adesso su RDS, quindi insieme ascoltiamo la sequenza mixata.

0: E così Alphaville hanno trovato la formula per essere sempre giovani, anzi l'avevano trovata già parecchi anni fa. Abbiamo chiuso con Forever Young, proprio il nostro primo appuntamento di quest'oggi, insieme con la sequenza mixata alle 5:39. Siamo qua ancora nella mattina di questo sabato 12 settembre, che è iniziata molto presto per me e Luca Berardinelli. Siamo qua fino alle 7, poi alle 7 c'è il meglio di tutti i pazzi per RDS come al solito. La sequenza invece torna nella prossima ora.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
0: Allora, c'è un animale che si sente piuttosto a suo agio nelle città, ne parliamo tra poco su RDS.

Achille Lauro su RDS, la città degli angeli, mentre tra un attimo vi porto un po' più a nord, a Seattle. Allora, ed è un tema di estrema attualità, perché proprio il 2 settembre, quindi qualche giorno fa, è uscito un film che si chiama Coyote vs. Acme. Ecco, il protagonista, come potete immaginare, è proprio Willy il Coyote. Il film è una commedia che mescola live action a animazione. La storia segue Willy il Coyote stanco di subire i danni a causa dei prodotti difettosi della Acme, la Acme Corporation, come razzi ed esplosivi che non funzionano mai, lo abbiamo visto più volte appunto nei cartoni animati. Ecco, esattamente, ci vorrebbe bip bip. Diciamo che nei cartoni animati, nella fiction, il Coyote è sempre vittima, mentre nella realtà è protagonista, diciamo vince, perché proprio a Seattle voglio portarvi e parlarvi di questo, non so se è simpatico, animaletto che sta, diciamo, conquistando questa città. Perché? Allora, i ricercatori hanno analizzato 842 campioni di questi coyote e hanno scoperto che riescono, anzi non si sa come mai, ma stanno popolando addirittura questa città sul Pacifico, Seattle. La densità della loro popolazione è 9 volte più alta, cioè i coyote si sono così impossessati di Seattle che la loro popolazione è 9 volte più alta rispetto a quello che invece succede nelle campagne circostanti. Sembrano trovarsi sorprendentemente bene in città, proprio a Seattle. La loro densità appunto ha raggiunto dei numeri incredibili rispetto alle aree più naturali dello stato di Washington, e a suggerirlo è stato proprio uno studio pubblicato di recente, che appunto mostra ancora una volta quanto questi animali siano in grado di adattarsi anche agli ambienti profondamente modificati dagli esseri umani. Ma i motivi quali sono? Intanto che non hanno predatori che li fanno fuggire dalla città, e poi c'è tanto cibo di cui possono ovviamente nutrirsi in questa città, e ognuno ha i suoi problemi. Noi abbiamo il problema con i cinghiali, mentre loro, quando aprono la porta la mattina lì vicino alla spazzatura, si vedono un bel coyote. Ci vorrebbe bip bip, ce l'abbiamo, ecco. O ci vorrebbe magari dell'Acme, qualcosa, un prodotto dell'Acme che funzioni, però, per mandarli via appunto da Seattle.

0: più.
1: Mai più. Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi su RDS. Allora, ritornando, diciamo, sul tema Coyote di cui stiamo parlando questa mattina qui su RDS, è un problema che riguarda diverse metropoli americane, non solo Seattle, anche Chicago e New York. E proprio a Chicago hanno fatto un esperimento, cioè hanno analizzato i livelli di cortisolo nei peli dei coyote, appunto, della città, perché ce ne sono parecchi anche lì, e hanno scoperto che gli animali che vivono in città, in questo caso i coyote, sono molto più stressati rispetto a poverini, a quelli che abitano lontano dai grandi centri urbani, naturalmente perché si sentono un po' braccati. Ci sono varie ragioni, anche il continuo movimento che fanno per le vie della città alla ricerca di cibo, anche se ce n'è parecchio, evidentemente anche loro subiscono lo stress cittadino del traffico e di tutti gli altri problemi che ci riserva una metropoli. Grazie ai nostri amici coyote, che comunque, insomma, ci sono simpatici, almeno per quanto riguarda il mondo dell'animazione, quando ricordiamo lo sfortunatissimo Vil Coyote. Appunto, c'è un film che è uscito il 2 settembre che, diciamo, ne parla in questi giorni.

0: Adele, che come tanti altri VIPs ha scelto l'Italia per le sue vacanze quest'estate, l'abbiamo sentita con Skyfall. Riprendiamo tra poco, vi aspettiamo nella prossima ora perché in arrivo anche una nuova sequenza mixata.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Due minuti dopo le sei, in questo preciso istante, eccoci qua insieme per aprire un'altra ora qui nella mattina di sabato 12 settembre sulla radio 100% grandi successi. Se volete vi porto fino alle sette. Buongiorno a tutti, come va lì fuori? Ce lo potete raccontare naturalmente, perché insomma molti di voi stanno già iniziando una giornata di lavoro, non tutti sono in vacanza, se ne vanno via per il weekend, insomma raccontatecelo con un messaggio al 388-22-38822. Poi alle sette torna anche il meglio di tutti pazzi, però subito ricordiamo un successo dell'estate, ecco, lo scopriamo tra un attimo su RDS con questa canzone, appunto.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le...

0: Messaggi che stanno arrivando al 388-22-38822, continuate a raccontarci i motivi per cui siete svegli a quest'ora, anzi tra poco vi diamo soddisfazione perché ascolteremo appunto i vostri messaggi al 388-22-38822.
1: Il tuo relax è

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
3: C'è tempo.
2: Anche la nuova campagna. E hai?
3: Ci pensiamo dopo le ferie.
2: Fondo straniero ci vuole comprare.
3: Valuteremo.
2: A settembre? Ma c'è un anatra nella sala riunioni.
3: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
4: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rom Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
2: Parliamone a settembre.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Buongiorno e buon weekend, le 6:18, ascoltiamo anche Pink.

Fulminacci, maledetto me, è bello perché si intrecciano vari mondi a quest'ora del sabato mattina, molti di voi però stanno lavorando, ma c'è qualcuno anche che si rilassa. Buongiorno, io sto per uscire per fare una bella camminata veloce sul lungomare di Ostia, vedere l'alba e il mare senza persone è stupendo, beh immagino che sia veramente molto suggestivo. Poi voglio salutare anche il nostro amico Giova, buongiorno a tutti, inizia a breve il mio turno d'autista, soccorritore in ambulanza, ma poi ce lo raccontate voi cosa sta

0: State combinandoli fuori al 38822 38822.
1: Buongiorno, io sono Luca e sono uno tra quelli che oggi lavora. E stamattina mi sono svegliato alle 4 e sto andando a Bologna a prendere la mia compagna per poi tornare in provincia di Venezia.
0: Bene.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, notte, prima mattina molto intensa per il nostro amico che è in movimento, così come tanti di voi che ci stanno scrivendo al 38822 38822. Noi siamo qui proprio per ascoltare direttamente dalla vostra voce cosa succede a quest'ora. Sentiamo.
2: Ciao RDS, qui svegli, quattro famiglie di Milano che andiamo in Valseriana, Valbondione, Valbellino, bei laghi, bei posti, rifugi, dormiamo lì stanotte, domenica si torna e poi lunedì inizia a scuola per i bimbi.
0: Che bello.
2: Ciao a tutti, buone cose.
0: Anche a voi, godetevi questo weekend. Si sentiva che eri di Milano, eh? Sentiamo il prossimo messaggio.
3: RDS.
0: Pure il jingle.
3: Sono Katia.
0: Ciao
3: Sto
0: Katia.
3: Sto andando ora al lavoro. Anche oggi è un'altra giornata al laboratorio analisi ad Ostia.
0: Finito? Ciao Katia, buon lavoro, buona giornata anche a te. Ne sentiamo un altro. Chi
4: Buongiorno,
0: c'è?
4: Buongiorno, sono Fabio da Prato. Mi sono alzato alle 2 per andare a Napoli per lavoro. Sono Aspetta. Quasi arrivato. Mi avete fatto tanta compagnia.
0: Ci fa piacere. Grazie. Buona giornata anche a te. Raccontateci allora cosa, insomma, i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Ma molti di voi magari vanno anche a dormire alle 6:27 dopo aver lavorato tutta la notte. Intanto sentiamo Matt Simons. Questa è We Can Do Better.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

Do better, Matt Simons su RDS. Allora attenzione, perché questa mattina Santiago del Cile è con noi. Voglio salutare il nostro amico José, che appunto lì ci sta ascoltando, e gli facciamo grandissima compagnia. Siamo lusingati per tutto questo, grazie al nostro amico. Allora c'è un

0: altro messaggio vocale, lo sentiamo, vai.
1: Ciao, sono Beppe da Gallarate, sto andando a Genova a giocare a un torneo di foot golf.
0: Foot golf.
1: Buona giornata a tutti.
0: Che ciao, meraviglia, ciao. Cioè il calcio praticamente che si coniuga con il golf, si gioca singolarmente su 9 o 18 buche, perché nel frattempo mi sono anche informato, mi sono un po' documentato appunto su questa disciplina. È nato in Olanda, eh? È lì che l'hanno inventato. Bravi, bravi olandesi, ci sentiamo una novità adesso su RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Elisa Kintsugi.

0: i Black Eyed Peas. Allora, imprecare quando magari siete in giro per le strade, per le vie di una città in moto, può costare molto caro anche dal punto di vista economico, e ne parliamo tra poco su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
2: Dottor 3.
3: Ore 21,
2: sì?
3: Film horror.
2: Oh, film di paura, sì.
3: Bollette spaziale.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

everybody. Get up and dance, se volete già alzarvi e ballare a quest'ora, sono fatti i vostri, sono le 6.48, era Madonna su RDS. Allora, imprecare, bestemmiare, purtroppo c'è ancora gente che lo fa pubblicamente, costa molto caro ed è quello che è successo proprio qualche giorno fa al Lido di Venezia, dove, come sappiamo, in questi giorni è in corso l'83esima edizione della Mostra del Cinema. Nei pressi di un posto del Ponte delle Quattro Fontane, un uomo, ospite di questa prestigiosa manifestazione, ha attraversato la strada all'improvviso, ovviamente creando un problema, cogliendo impreparato un ragazzo di 22 anni che era alla guida della sua moto. Quest'ultimo ha avuto per fortuna la prontezza di riflessi per evitarlo, ma dopo la brusca frenata, come anche lui ha ammesso, si è lasciato un po' andare, ha imprecato, ha tirato giù una bestemmietta. Beh, può succedere, non deve succedere mai, però potrebbe anche succedere. E in questo caso, poco distante, c'era una pattuglia di vigili che ovviamente ha sentito tutto, una pattuglia della polizia locale che ha sentito la bestemmia, gli ha contestato la violazione dell'articolo 724 del codice penale, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, oggi non più reato ma illecito amministrativo. Insomma, morale della favola, si è portato a casa una bella multa di 102 euro. Quindi la prossima volta pensaci bene prima di imprecare, caro amico, anche se insomma dobbiamo in qualche modo giustificarlo, perché ha evitato un incidente, ha evitato, diciamo, conseguenze più gravi per via del signore che così, con nonchalance, magari era pure al telefono, perché quante volte succede che tu sei bello tranquillo in macchina o in moto e ti attraversa la strada uno, nemmeno sulle strisce pedonali, tranquillamente, seraficamente al telefono mentre si fa i fatti suoi. Quindi magari era quella la il film che si è presentato davanti agli occhi di questo motociclista, che comunque è stato giustamente multato per avere bestemmiato. Mancano 10 minuti alle 7, io a quell'ora vi saluto e poi ci sarà il meglio di tutti i pazzi per RDS anche questa mattina, però nel frattempo ci sentiamo ancora una volta una bellissima canzone, questa volta di Achille Lauro.

0: Yourself, proprio così. Io vi saluto, finisco qui queste due ore che abbiamo passato questa mattina per aprire il sabato, questo 12 settembre sulla radio 100%, grandi successi, grazie a tutti, ci sentiamo domani sempre molto presto a partire dalle 5, io sono Corrado Trisoglio, in regia c'era Luca Berardinelli che ringrazio, tra poco c'è il meglio di tutti i pazzi e poco prima anche l'informazione.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Buongiorno alla nostra Paola Gubbiotti dalla redazione. Buongiorno Paola.
4: Ben trovato.
3: E allora sentiamo gli aggiornamenti di questo sabato.
4: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso dopo aver conquistato 3 isole strategiche. L'Arabia Saudita chiude un oleodotto colpito da droni iraniani. Si tratta di un impianto strategico con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Teheran non disporrà mai di armi nucleari, ribadisce Donald Trump parlando al Pentagono durante la cerimonia in memoria delle vittime degli attentati dell'11 settembre, 25 anni fa. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, outlook dell'agenzia stabile. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro fine ottobre. Per la magistratura la salute prevale sul danno economico. Le aziende dell'indotto riattivano l'iter dei licenziamenti collettivi. Il governo convoca un vertice a Palazzo Chigi per martedì. La scomparsa di Emma Bonino, martedì funerali di Stato alle 12.30 in forma laica in Campidoglio. Camera ardente nella sala della Protomoteca, aperta da domani a mezzogiorno. 6 da record al Super Enalotto, vinti 223 milioni di euro con una schedina da 5 euro giocata alla Valletta Brianza, provincia di Lecco. Il calcio con l'anticipo della quarta di Serie A, prima vittoria della Fiorentina 4-2 a Venezia, tripletta di Mastantuono. Oggi Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Il tennis US Open, terza finale slam consecutiva per il tedesco Zverev, ha battuto in 3-7 il russo Kachanov. Sfiderà per il titolo lo statunitense Ben Shelton che in 4-7 ha superato il connazionale Tiafo. Le previsioni con Tribimeteo.
5: Fine settimana l'insegna del bel tempo nelle regioni centro-settentrionali, a parte qualche residuo annuvolamento sul versante adriatico. Invece al sud ancora un po' di variabilità nella giornata odierna, con dei temporali che passeranno sulla Sicilia, la Calabria, anche il Salento, qualche goccia di pioggia anche nelle restanti zone della Puglia. Domani invece anche al sud situazione più tranquilla e in tutta Italia finalmente temperature nella norma, si sta bene da nord a sud. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
4: Questa è RDS.

0: Ciccio e Buzz, amici, è arrivato finalmente il momento del meglio della settimana.
1: Eccoci qui, oggi è 12 settembre, siamo a, quasi a metà settembre, sì, di già.
0: Natale dietro l'angolo.
2: Settimana prossima è finita la pacchia per tutti, perché qualcuno è tornato a scuola adesso, e settimana prossima tutti quanti, poi iniziano i ponti fino a Natale.
1: Ma noi ci siamo.
3: Tutti pazzi?

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz, amici, è arrivato il momento di Buzzellondo.
1: Eccoci, come va Donatello?
0: Eccoci
1: bello.
0: Qua, molto bene, sono qui arrivato per voi per vedere bene bene bene il nostro catalogo nuovo.
2: Ah, nel catalogo nuovo ci si tuffano direttamente le signore, le fanciulle, quelle che possono scegliere serenamente, poi i mariti si tuffano.
1: Ma tu paghi mai qualcosa?
0: Loro fanno, io.
2: A me hai regalato qualcosa?
0: No. Io scelgo, io faccio Mambassa.
1: Sentiamo oggi.

0: sono Laura da Lerici e volevo fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia. Senta, la chiamo perché la signora Vicoli ha fatto un acquisto presso il nostro portale, però sì, la carta di credito è a suo nome, quindi avremo bisogno del suo avallo per poter proseguire con la spedizione.
2: Ma io non so niente, ma perché fa le cose con la mia e non con la sua?
1: Mi perdoni.
2: Ma quindi cosa devo dirti?
1: Allora, qui abbiamo una borsa che era in offerta da 1100 euro a 600 euro, lei ci deve soltanto dare l'avallo così noi possiamo proseguire con la spedizione.
2: Ma io non so niente, non ti do nessun avallo, 600 euro una borsa, che avallo, non ti do nessun avallo. Poi la richiamo, vale. Poi ci risulta.
1: Mi perdoni, se vuole gliela possiamo passare, che dovrebbe essere qui che stava perfezionando l'ordine, se rimane un attimo lì gliela passo.
2: Basta,
1: aspetti un attimo.
3: Mi senti?
2: Non mi interessa niente dell'offerta della borsa.
3: Ma vuoi dire l'aria per il compleanno?
4: Sì.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma negativo proprio. Se
4: pensavo
2: che compro la moto, fai la moto zappa. Che borsa, dai, ora.
3: Scusa, era per il compleanno.
2: Chi è? Io non do niente, sto guidando, adesso me ne vado in campagna e basta.
3: Ma dai!
2: Ma stai con tua mamma? Ma te la regalo la schema.
3: Dai,
1: signor Matteo.
2: Ciao.
1: Signor Matteo.
2: Sì, tanto non so manco il numero della carta, quindi io ti dico di no.
1: Allora, mi perdoni, però allora la signora ha lasciato tutto nel carrello adesso, se o togli dal carrello.
2: Ah, vabbè, il carrello si rimane, si va dietro con lo svuoto al carrello.
1: Mi perdoni, però altrimenti c'è la penale.
2: Ma penale di che cosa? Ma cosa stai dicendo?
1: Allora,
2: penale, ma io non ho fatto la pagherà mia moglie.

0: Disdico.
1: Ah, perfetto.
0: Allora, però paga mia moglie.
1: Facciamo così. Adesso io tento di fare tutto per annullamento. L'unica cosa che rimarrà sarà l'abbonamento che ha fatto sua moglie di 99 euro al mese per 24 mesi.
2: Okay.
0: Sì, adesso lo paga lei, non a me, perché io ti vengo a cercare.
1: È sempre.
0: Capito?
1: Allora, è sempre sulla stessa.
0: C'ho da fare.
1: Nel caso.
0: Sono in piedi da stamattina alle 5. Io non sono mica voglia.
1: Anch'io sono in piedi da stamattina alle 6 perché sei su tutti i pazzi per RDS. Tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
0: Ma vaffanculo.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici, e adesso partiamo con edizioni straordinarie.
1: Che cosa sono le edizioni straordinarie?
2: Beh, sono i nuovi libri che ci sono in classifica. Abbiamo scelto quelli fatti dai personaggi del momento.
1: Certo, perché quest'estate dovete sapere che Baza ha passato un'estate di cultura sotto l'ombrellone, ha letto a tutto spiano.
0: Ma tra l'altro, se volete veramente cuccare un po' di follower, potete fare anche voi delle edizioni straordinarie. Per esempio Dua Lipa anche fa tutta una rubrica sui libri, e Baza ha visto Dua Lipa e la vuole fare anche lui.
1: No, Baza cuccava perché si dava un tono col libro sotto l'ombrellone. Però
0: dovete aspettare ancora un pochino, tra poco arrivano le edizioni straordinarie di Baza. L'energia per il

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'una.
1: Con Party RDS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su McDonald's.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: It's summer! Woo!
17: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
18: It's summertime.

0: per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Scusate, il letterato Buzz, perché ormai è un libro al giorno.
1: Sì, due libri.
0: Divora un libro al giorno.
2: Sembra uno strillone così, però, non uno che, che racconta libri.
1: No, non raccontiamo libri. Adesso vi facciamo vedere, proprio la, vi facciamo sentire la classifica dei libri di questa
2: settimana. Ci sarà anche il premio Stregone. Il premio Stregone di Buzz.
3: Edizioni straordinarie, la classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita.
4: Edizioni straordinarie.
0: È bella questa,
1: amici. Ragazzi, voi dite che non facciamo cultura tutti i pazzi per RDS. Sto impegnando tutta la settimana, solitamente almeno 5 giorni a settimana, a leggere tutti questi libri, perché poi dovrò fare la classifica.
0: C'era uno che aveva detto che lo sfogliava al volo, faceva il ministro San Giuliano, diceva che lui
2: lo sfogliava al volo.
1: Prima dal premio e poi controllo.
2: Però è vero, a volte uno non sa cosa leggere. No? Allora, magari affidarsi a qualcuno che ti dà dei titoli belli,
1: dei consigli, vi do dei consigli sui libri. Libri, ho letto questi al quinto posto questa settimana.
0: Bello,
1: la classifica delle vendite.
2: Sì, ce ne dai, che bello.
1: C'è un libro che dà un po' di speranza, forse. Cioè? Un libro in cui l'autore racconta di come nella sua esistenza, nonostante i casini fatti, in fondo l'ha sempre passata liscia.
2: Cioè?
1: Ce la farà anche questa volta. Questo è Walter La Vitola con La Vitola è bella.
0: Hanno
2: va
0: appena
2: bene. Ecco perché sentivo la vita è bella sotto. La vitola è bella. Segnatevi la vitola è bella.
1: Poi segniamo poi al quarto posto un saggio di economia un po' anche biografico.
0: Sì.
1: La storia delle scellerate scelte finanziarie di uno dei rampolli delle famiglie più abbienti d'Italia. Stiamo parlando di Del Vecchio e il mare.
2: Dai,
0: 50% è un casino.
1: Terzo posto, un libro magico, una storia di trasformismo incredibile.
2: Bello.
1: A volte basta un click per diventare un'altra persona. Lo Zen e l'arte di ritoccare le foto di Laura Pausini.
2: Dai, ma cosa ha fatto adesso lo Zen addirittura?
0: Vai.
1: Continuiamo, una coppia di nobili fa ritorno in Inghilterra sperando di poter vivere di nuovo a corte.
0: Invece
1: saranno costrette a passare il resto della loro esistenza come privati cittadini, isolati da tutto e da tutti. 100 anni di solitudine di Harry e Meghan.
2: Questo è stupendo,
1: E al primo posto purtroppo una storia triste. Il dramma di un vecchio leader politico che non trova pace fra acconciature e nuance di capelli.
2: Chi sarà?
1: Donald Trump con 100 colpi di spazzola prima di trovare un colore in melma.
2: Questo lo voglio leggere assolutamente.
0: Bellissimo.

0: Ciccio è Buzz, e soprattutto è? il sardo.
1: Buzz.
2: Ah, sì, lui sai che è timido e quando parla di se stesso fa molta fatica.
1: Ah, fa fatica.
0: Devo ripetere due volte le cose.
1: Sì.
0: No, il momento di Ciccio adesso, del sarto Ciccio.
2: Allora, tra poco sentiremo uno scherzo, anche perché la figlia si è trasferita a Fuerteventura, lavora là, bravissima, se non che ha avuto prima di partire un po' un problema, deve ricevere un rimborso di soldini perché è stata truffata, ok?
1: È stata truffata.
0: Arriverà?
2: Sì, perché il papà fa da vero e proprio casellante, smistamento, è arrivata la posta e dice: guarda che ti stanno cercando.
1: Guarda il papà, cioè il papà manca tanto la figlia e le fa uno scherzo. Ma guarda te, pensa a te, a tra poco.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
7: Ciao Alex!
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
13: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
14: 90 secondi, non uno di più.
15: E se l'idea funziona, si sente subito.
16: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.fanat.it.
1: Paletta presa, secchiello preso. Sto costruendo un castello.

0: ragazzi, per RDS, come promesso, arriva da Fuerteventura uno scherzo di Ciccio.
1: Esatto, perché Fuerteventura è la nuova destinazione della figlia. Lei ormai sta là, lavora là, ma prima di partire, qualche mese fa, c'è stato un piccolo problema con... insomma, è stata vittima di una truffa, quindi deve arrivare un rimborso.
0: Okay. Deve arrivare questo rimborso. E il papà, giustamente, che fa? Spinge sull'acceleratore, chiede a Ciccio di fare uno scherzo, di intervenire.
1: Esatto, interviene, questo insomma, la frode c'è stata, quindi ci vuole il rimborso. Chissà se arriverà il rimborso.
2: Ho qualche dubbio.
1: Chissà, lei a Fuerteventura, chissà.
3: Ciao a tutti, pazzi, sono Luciano. Voglio fare uno scherzo a mia figlia Mara, che vive e lavora a Fuerteventura, e io ho molta nostalgia. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Ciao
1: Mara.
0: Ciao.
1: Praticamente è arrivata una comunicazione, una raccomandata a casa per quanto riguarda la truffa che hai subito.
0: Sì.
1: Quindi ti chiameranno per spiegarti, perché vogliono parlare direttamente con te, ok?
0: Ok, ok. Ma ti chiameranno oggi?
1: Sì, sì, penso subito anche.
0: Ok, top, va bene.
2: Top.
1: Oh,
2: top.
0: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Pronto?
3: È pronto? È
0: pronto, buongiorno.
3: Ah, buongiorno, mi scusi, un attimo che... Allora.
0: Io in realtà sono vivo all'estero adesso. Okay.
3: Però ciò non toglie che noi praticamente abbiamo da liquidare quello che è relativo a una truffa. L'importo di liquidazione a maturata di interesse sono 1230.
0: Okay.
3: Allora, lei di fronte a 1230 accetterebbe o
0: sì,
3: quindi...
0: Sì, assolutamente sì.
3: Ok, un attimo, eh. Allora rimanga un attimo per favore in attesa, non sentirà niente.
4: Sì.
3: Quindi
0: certo,
3: io metto il mute. Aspetta,
0: sì,
3: scusi,
0: sì,
3: che non so com'è.
4: Mettami.
3: Ecco,
4: il
3: sì. Allora, Gaeta, niente, ho chiamato adesso, sono in linea con questa non riusciamo a fare la cosa. Ah, tu dici? Ah, perché lei non è cosa, si è un po' fregata su questo. Quindi le dico la cazzata della... Che non è più residente in Italia.
2: No,
3: così ci intaschiamo noi.
2: No.
3: Facciamo già il bonifico sul nostro conto. E questa qui ora le racconto un po' di cose.
4: Dai, allora, facciamo così.
3: Aspetta, che adesso mi ricollego con questa. Eccoci, pronto? Eccoci qua.
4: Sì.
0: Ascolti, io stavo ascoltando tutta la conversazione che ha avuto con Gaetano.
3: Okay, vediamo un attimo.
0: Non ho capito di che cosa. No,
3: no, ma perché Gaetano ha preso. Dunque, no,
0: no, quella, cioè, non fatto... mi piace nulla. La freghiamo, le raccontiamo questo.
3: No,
0: non mi va.
3: No, vabbè, adesso facciamo così. Noi lasciamo in giacenza qua la situazione e ci risentiremo tra un 4 mesi, direi. Tanto sì, aspettato.
0: Sì,
3: come no?
0: No, cioè, però ascolti, mi ha appena chiamato per dirmi che mi mi fate il bonifico, ok?
3: Non sì, ho, non come so idea, allora no perché
0: non
3: lei ha maturato.
0: No, mi ascolti, ascoltarmi per cortesia, perché penso di avere tutto il diritto di essere incazzata, ok?
3: Ha il diritto, ma non ha l'esecutività. Tra un 4 mesi ci risentiamo e poi facciamo la procedura.
0: No, ho capito, però se lei mi ha appena chiamato.
3: Però Gaetano ha fatto un investimento grosso che ha preso, ha capito, ha preso lo scooter anche per il figlio, quindi diciamo.
0: Di cosa sta parlando? Non ho idea. Cioè, sta schivando le mie domande. Mi ha appena chiamato dicendomi che mi avete
3: ha detto
0: fatto
3: lei di Gaetano. E quindi,
0: è chiaro, perché lei che stava parlando alle mie
3: domande. Lei è venuta a origliare. Lei origlia, non va bene.
0: Io non sto origliando perché sinceramente
3: io l'ho isolata.
0: Ho messo la conversazione in muto.
3: Lo so,
0: sta
3: però.
0: Dicendo, semplicemente la preghiamo perché vive all'estero. Mi
3: ma sì, tanto allora sarà là a fare campeggio. Qua c'è gente che lavora, non succede nulla.
0: Perdoni? Lei prima di tutto devi imparare il rispetto.
3: Le so come sono ste cose, le so.
0: Di che cosa sta parlando?
3: Ma sì, a questa farà surf. Non faccia così.
0: E di sicuro non ha detto che lei mi venga a dire una cosa del genere.
3: Ma se fa la lei sta là a fare i salti col surf.
0: Sono stata truffata e quei soldi me li sono guadagnati col sudore della mia cazzo di fronte. Quindi ho tutto il diritto di
3: Ma dormirà sulla spiaggia. Oggi arriva uno, domani arriva un altro. Lo so come sono ste cose. Dai, forza, ma non ce lo capiamo. Non la sto accusando. Oh, è giovane.
0: Ma di che cazzo sta parlando?
3: Ha
0: bisogno di imparare qual è il livello. Tua madre gliel'ha insegnato?
3: Sì, no. Allora un attimo, le passo un secondo, le spasso un attimo al mio assistente, parli con lei, perché io con lei non ci riesco a parlare, dai, forza.
5: Pronto?
3: Mara.
0: Ascolti,
3: Mara.
0: Buongiorno,
3: con chi sto parlando? Mara, qui è tutti pazzi per RDS Ceduciano, tuo papà in linea che ti ha fatto uno scherzo.
5: Io ho fatto uno scherzo, Mara.
3: Buongiorno. Mara.
5: Non vedevo l'ora di farti uno scherzo, Mara.
3: Buongiorno, Mara.
2: And down.

0: pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si chiude la prima ora.
1: Che giornata è oggi?
2: È una giornata molto importante, la giornata mondiale dei sacchetti di, senza sacchetti di plastica.
0: Sì, questo sì.
2: Ecco, 198 sacchetti l'anno per un tempo medio di 20 minuti si usa, cioè ogni europeo usa in media, capito questo?
1: C'è una bellissima canzone di Tim Minchin, che è un comico che canta la canzone Take Your Canvas Bag to the Supermarket, cioè portati la bag di,
2: ma in tanti lo fanno, io per esempio lo faccio, tu lo fai?
0: Sì, con la maglia.
1: Io porto a mano, sì.
2: Con la maglia?
0: Sì, la faccio a maglia la bag per il supermercato.
2: E poi vai a casa così, a torso nudo, va bene, qualsiasi cosa pur di limitare.
0: Non la maglia,
2: io pensavo alla tua maglia, Ciccio.
0: Fatta a maglia.
2: Comunque, anche a torso nudo, però facciamo qualcosa per l'ambiente.
0: Sì, questo è importante.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
0: Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Atterrato a Ciampino l'aereo con Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso mentre si trovava sull'isola per girare un documentario. L'ex parlamentare 5 Stelle potrebbe essere ricoverato al Policlinico Gemelli. L'alluvione in Nepal, c'è l'ultimo bilancio delle autorità locali, 1.385 vittime, 5.130 dispersi, 3 sono italiani. L'offensiva dei ribelli Houthi lungo le coste dello Yemen, altro fronte nella crisi medio orientale, le milizie sciite sostenute dall'Iran hanno assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso dopo aver conquistato 3 isole strategiche. Diplomazia al lavoro in Oman lunedì, un incontro tra i rappresentanti di Teheran, dell'Iraq e dei paesi arabi del Golfo. Funerali di Stato per Emma Bonino martedì alle 12.30 in forma laica in Campidoglio. Camera ardente nella sala della Promotomoteca, aperta da domani a mezzogiorno. Al Senato un minuto di silenzio. Il presidente La Russa ricorda la grande personalità della storica leader radicale.
6: Le sue battaglie sempre sentite profondamente. Papa Francesco andò a trovarla a casa. E fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino.
5: Economia diversificata, stabilità istituzionale e finanziaria. Il giudizio di Fitch che conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. Con una schedina di 5 euro, centrato il 6 al Super Enalotto da oltre 223 milioni alla Valletta Brianza, provincia di Lecco, il secondo miglior jackpot di sempre. Il calcio, l'anticipo della quarta di Serie A, tripletta di Mastantuono, primi 3 punti per la Fiorentina che vince a Venezia 4-2. Il tennis US Open, la finale maschile domani sarà tra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton. Le previsioni con Trebi Meteo.
7: Fine settimana l'insieme del bel tempo nelle regioni centro-settentrionali, a parte qualche residuo annuvolamento sul versante adriatico, invece al sud ancora un po' di variabilità nella giornata odierna con dei temporali che passeranno sulla Sicilia, la Calabria, anche il Salento, qualche goccia di pioggia anche nelle restanti zone della Puglia. Domani invece anche al sud situazione più tranquilla e in tutta Italia finalmente temperature nella norma, si sta bene da nord a sud. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.

0: per RDS e di nuovo buongiorno amici, noi siamo sempre con voi, Rossella Ciccio Buzz.
1: Siamo pronti per andare avanti fino alle 10, non solo scherzi.
2: Ah, fino alle 10, ma io alle 10 meno un quarto un impegno.
0: Che devi fare?
2: Vado
0: scusa,
2: via, non lo so. Vado via tutte le cose che faccio.
0: Ma non certo. È vero, non è vero.
2: Vabbè, rimango fino alla fine.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Ay.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, è arrivato il momento del regalo mio più grande. Mio di chi, per esempio?
1: Mio, nel senso mio, che lo fai tu a qualcuno. Lo puoi fare alla mamma, lo puoi fare alla suocera, al suocero.
2: Non
1: a
2: ci
1: chiunque.
2: Facciamo. Brava, non ci facciamo parlare dietro. Il regalo minimo, no. Il regalo deve essere grande, deve riempire anche gli occhi, lo sguardo.
1: Certo, quando ti arriva un regalo, e soprattutto grande, l'adrenalina va alle stelle.
2: Sto giro esagerato.
1: Ci vuole una pasticchetta per rilassarti un attimo,
2: Sì, sì.
1: E infatti a sto giro veramente esagerato, direttamente dal Giappone.
3: Ciao, sono Giulia, mia madre è appena tornata dal Giappone, dice che non le faccio mai regali e questo è il

0: Salve, noi siamo del, dobbiamo lasciare una cosa a voi, non so, posso dire ormai, tanto arriva, sì, tra lei a siamo casa?
1: Sì.
0: Ok, noi siamo del Zampool, quella dell'Eur. Allora, so che avete fatto un bellissimo viaggio in Giappone, è
2: sì,
0: vero?
2: E
0: abbiamo dato questo regalo a lei, però deve essere a casa perché poi ci vogliono almeno 2 ore per montare.
1: Sì, ci sono.
0: Ok, arriva e monta tutta piscina sul balcone. Ora confermiamo i numeri. Perché...
1: Una piscina sul balcone?
0: Sì, è regalo, che però diventa sì, anche per fish therapy, diventa fish anche therapy, acquario. Noi adesso diamo anche a pesci, però i pesci mettiamo in un nostro acquario che poi veniamo a riprendere. Poi metterete.
1: No, ma aspetti, ma io non voglio questo acquario. Cioè, chi è
2: sì,
1: l'acquario
2: sul balcone?
1: No.
0: Allora, la signora ci ha detto la, sì, la, mi sembra con un altro forse figlio, la signora Giulia,
1: sì,
0: allora ha preso insieme un regalo per sì, lei, forse la madre, giusto?
1: Sì.
0: Allora noi questo verrà a portare anche la carpa koi, un casagua preso e, diamo anche dei petali katsuobushi per nutrire nel frattempo, poi petali, metterete in piscina, adesso potete usarla.
1: Ma quale piscina? Io non c'ho spazio in balcone per mettere queste cose.
0: Ha detto che c'era un tavolo pranzo, allora togliete quel tavolo, mettete in piscina.
1: No, aspetti, però io non...
0: Allora, facciamo... No, perché sta partendo corriere, ecco.
1: No, lo blocchi, no, parlo con mia figlia. No, non voglio... No, signora, la ringrazio, ma io non voglio il tavolo con l'acquario.
0: No, il tavolo lo toglie, voi volete...
1: No, non tolgo nessun tavolo.
0: Ma con questa calura è anche bello, perché
2: bello,
0: è
2: sì,
1: ma non ti preoccupi, ma scusi, ma devo decidere io. Siccome una cosa...
2: Con il
1: balcone, cioè io veramente...
0: Ci sono anche dei pesci, lei ha sulla coscienza una carpa koi, un casago, perché noi...
1: Ma che cos'è una carpa koi?
0: Carpa, è quei pesci tutti colorati. Sì, carpa koi, bianco e rosso.
2: Carnivoro.
1: Io non ho niente sulla coscienza. Voi avete questo, mi dispiace, questi pesci voi ce l'avete, li tenete dove stanno. E non voglio nulla.
0: Provi a vedere su Fishipedia. Questo.
1: Ma io li conosco, li ho visti in Giappone, conosco, sono molto belli, ma nei giardini giapponesi. Dato che io non ho un giardino giapponese, mi piacerebbe molto avere un giardino giapponese in casa, ma non ce l'ho. Ho un balcone molto piccolo, dove oltretutto batte il sole, questi pesci uscirebbero. Io non voglio questi.
0: No, piscina bambù, quella protegge tutto, è molto bella.
1: No, signora, per favore, chiami il corriere.
0: Va bene, no, chiami
1: indietro
0: sua figlia, perché questo è un problema adesso.
1: Perché tanto sono già tagliati e qualcuno...
0: Scusate, possiamo mettere un attimo figlia in collegamento?
1: Che cos'è questa cosa di pesci?
3: Allora, me l'aveva consigliato quel medico, è una ficata, è una piscina, è

0: piacciono.
1: Non apre neanche a RDS, perché questo è il regalo più grande di RDS. Stai piangendo o stai ridendo?
2: Sto ridendo.
1: Come una carpa, come una carpa. E fa la sta piscina a casa, dai. Va bene, ok, ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, l'immondizia e differenziare la spazzatura è una delle cose che ci mettono più in crisi. O uno è troppo pignolo o uno è troppo lascivo.
1: La via di mezzo non c'è quasi mai.
2: E tra l'altro ci sono delle città che sono severissime sulle regole e sull'immondizia.
1: Sì. Anche questa città che abbiamo beccato oggi.
2: Anche quella.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i passi per RDS! Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
11: It's summertime!

0: Grazie per RDS, cari amici. Parlavamo prima di monnezza e poi di monnezza.
1: Esatto, perché questa volta va differenziata.
0: Differenziata bene.
1: Ci sono i pignoli, ma poi ci sono quelli che invece non sono pignoli e quelli che beccano le mule.
2: Vanno bene tutti e due per il nostro scherzo, quindi sì, richiedete sì. Questo scherzo. CSI Mondezza, adesso ve ne facciamo sentire uno bello.

0: con Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con CSI Monnezza.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo signora, per comunicarle delle multe.
1: Ma per che cosa?
2: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per buttare l'immondizia.
1: Ma di che cosa? Scusi, eh?
2: Allora, signora,
1: che errori? Io non lo so.
2: Allora, signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia, nell'umido,
3: ecco,
2: delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
1: Ascolti, umido, io non ce l'ho, io non ce l'ho.
2: Come non ha l'umido, signora? E dove butta il cibo?
1: Praticamente quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
2: E con? L'humus,
1: eh? Adesso non mi viene il nome, che si forma l'humus.
4: Si forma l'humus.
2: E dove si forma?
1: Un bidone a parte, io non c'ho quello piccoletto dell'umido.
2: Ah, c'è il compost? Però non mi ha pulito lo stracchino, signore.
1: Lo faccio sempre. Che gli dico? Adesso mi ha preso di sorpresa, non so neppure.
2: Certo, signora, che la prendiamo in sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
1: Allora, senta, ascolti, non è che mi voglio togliere le colpe.
4: No,
1: gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro perché io non.
2: È gente di vicinato, signora.
1: Allora, ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti. Tre volte che sono dovuta ricorrere anche ai carabinieri.
2: Ma per la signora Maria?
1: Certo, e allora io non vorrei.
4: Maria Clarissa,
1: chi? Rimango nel dubbio. Mi scusi, eh?
2: Quindi può essere stata la signora Maria Clarissa?
1: È stata la signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
2: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
3: Signora Maria.
1: Siccome non ci abbiamo risposto.
2: Perché io per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei.
1: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male. Perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
2: Quindi la signora Maria Clarissa in notte tempo
1: ha inserito dello stracchino
2: nella immondizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa la
1: tua. Ma non faccio di
2: allora signora, le mando la multa, mi fa perdere tempo anche lei, però.
1: Ascolti una cosa,
2: io sto ascoltando, però signora, scusi.
1: Signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare,
2: sì?
1: Non faccio del male a nessuno,
2: sì?
1: E solo invidia.
2: Sì?
1: Mi hanno bruciato la piede davanti, una pianta a 4 metri.
2: Sempre la signora Maria Clarissa?
1: Non lo so.
2: Ma lei signora mi fa queste denunce così a ignoranza. O mi dice le persone giuste, altrimenti signora io qua che devo fare?
1: Mamma mia.
2: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
1: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo perché
4: C'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
1: No, è meglio di no perché mi hanno fatto già arrabbiare, già perché avevo pensato che non era possibile. Non so tanto stupida perché comunque ne ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
4: Ciao Laura!
1: Ci vediamo, ciao!
4: Ciao!
3: Ciao!

0: S, ben ritrovati amici. Vedo che c'è.
1: Buongiorno Ciulin.
0: Buongiorno, ma chi siete, per caso un po' nervosi?
1: No, tutt'altro, anzi no, l'unica cosa è che magari a volte in famiglia le mogli, le compagne sono un po' distratte.
0: Ma perché si innervosiscono così tanto se chiamo io e dico che magari il marito è, deve fare
1: ma
0: un massaggio?
1: Chissà perché, dice che il marito è lì a fare il massaggio col regalino finale. È ovvio che uno poi.
0: Ma che sarà mai? Porta
1: anzi,
0: a benessere.
1: Una verifica, certo.
0: Gli accende quelle parti morte.
2: Si fa per bella coppia.
0: Ecco, sì, tra pochissimo sapete chi è il protagonista di questo scherzetto.
1: Delle patti morte.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
7: Cibu.

0: Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su Creditor.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Creditor. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito Creditor.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È fondamentale avere delle attenzioni da parte delle mogli e delle compagne. Quando uno dice è gelosa, in realtà vuol dire che tiene a me.
1: Esatto.
2: Sì, tiene a me, e quindi voglio tiene sapere veramente se tiene a me, oppure è solo una cosa di facciata.
0: Brava,
1: la facciata gliela fa rossa, gliela fa altro che.
0: La facciata diventa gonfia.
2: Sentite quanto è gonfia quella di oggi.
3: Ciao, sono Vincenzo da Roma e voglio fare lo scherzo alla mia compagna con Ciulin. Voglio vedere se è veramente gelosa come penso.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, scusi, c'è capo signor Vincenzo. Questo è centro estetico, sì. Manine di Fata, centro Ocelle qui. Sa signora dove posso trovarlo? Se ha altro numero, perché lui ha lasciato il suo cellulare da noi.
0: Ah, ho capito.
1: Lei signora tappa tappa tappa.
0: Sono la moglie. C'è scritto la compagna.
1: Perché qui c'era scritto tappa tappa tappa.
0: Sì. Praticamente era un nickname.
1: Allora ci capiamo. Senta, volevo dire solo se ha altro numero, così non disturbo più lei, perché il signore voleva fare il massaggio 18:30. Quello che fa sempre lui, deve partire la gazza da Roma Nord però per venire. La gazza speciale, quindi se lei mi dà altro numero chiamo lui, ok?
2: Altro numero.
0: Devo capire se riesco a trovare il numero dell'ufficio, altrimenti devo venire a ritirarlo io. Se mi dà l'indirizzo posso venire a ritirarlo io.
1: Facciamo primo grado, mi piaceva tanto ufficio, facciamo che lei chiama ufficio, noi chiamiamo lei tra 2 minuti, 3 minuti.
0: Prego, mi richiami tra 2 minuti.
1: Sì, perché deve partire la gazza da Roma Nord, perché lui fa massaggio sempre con stessa ragazza.
0: Va bene, ok. Adesso cerco un attimo di recuperare.
1: Sì, perché lui era tanto triste che non faceva massaggio, se no. Grazie, signora. Grazie.
0: Prego, ti figuri,
3: Pronto? Tesoro?
0: Sì.
3: Sono io. Non mi ritrovo il cellulare, quindi ti sto chiamando con un altro numero.
0: Lo so io dove sta il tuo cellulare. Nel centro di massaggi dove sei andato stamattina per prenotarti il massaggio per oggi pomeriggio. Poi facciamo i conti oggi quando torni a casa.
3: Ma che stai dicendo?
0: Sto dicendo quello che sto dicendo. Dove dovevi andare oggi alle 18:30? Fammi sentire.
3: In palestra.
0: Ti conviene tornartene dal lavoro, venire qua e accompagnarmi a Napoli.
3: Mi dici che è successo, per favore?
0: È successo, mi ha chiamato la cinesina del centro massaggi che hai prenotato per oggi pomeriggio. Hai perso il telefono nel centro massaggi. Nel centro massaggi non è pending.
3: Lo sai che ho i dolori alla
0: spina. Ma è giusto? Massaggio alla spina.
3: Lo sai che la palestra sta alla montagna.
0: Allora Enzo, non continuare a mentirmi un'altra volta, perché ti butto il telefono in faccia e me ne vado già da adesso.
3: Lo sai che ti amo tantissimo.
0: Amore, non mi devi chiamare più amore. Io mi sono licenziata per un porco come te. Lo sapevo che il lupo per disperare un egizio. Ho capito chi dei due è lo stronzo.
3: Arrivo a casa.
4: C'è la 50% di
0: possibilità. Arriva a casa, vieni a casa. Non ti conviene, guarda, perché io me ne vado adesso. Una persona così non so proprio cosa fa. Io mi sono anche licenziata. Guarda, mi viene da piangere, da ridere. Non so neanche io cosa mi sta avvenendo stamattina. Adesso chiudo. Pronto?
1: Ah, pronto signora, eccomi.
4: Ecco.
1: Volevo solo sapere se è riuscita a parlare con signore. È tutto a posto?
0: Ho detto che l'ha lasciato lì.
1: Comunque lui fa massaggi per lei, perché lei dice sempre che lei è donna della sua vita, vuole renderla felice.
0: Scusi,
1: secondo me
0: sicuramente felice.
1: Io ho creato casino, passo un attimo di lettore, signora Patapata, un attimo.
0: Sì, prego.
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve. Sì,
3: sono
0: pronto.
3: Il direttore del centro. More?
0: dica tutto, dica.
1: È uno scherzo, signora, sono Celine di LDS. È un cretino tuo compagno, signora.
5: Teresa.
0: Vediamo quando arriva a casa.
5: Teresa, uno scherzo, sono
3: Celine. Tesoro, sei su RDS.
5: Tesoro, sì.
3: Adesso ti senti in radio.
5: Sì,
3: no,
5: sì.
1: Un bacione grande.
6: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Sotto i pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Base. Termina anche la seconda ora. Così la mettiamo.
1: La seconda
0: la
1: ora.
0: Mettiamo così nel dimenticatoio,
1: no,
0: senza lasciare niente ai posteri.
1: Dimenticatoio. No. Questo è il meglio della settimana. In settimana non ci siamo persi questa notizia.
2: Sì.
1: Che comunque sta facendo un po' il giro di tutto il mondo anche. Mm. Perché pensate, è successo a Vigevano, un 41enne nel bel mezzo della notte si è svegliato. Sapete quando fai così?
0: Tocchi
1: dall'altra
0: fianco,
1: parte, dice: ma dov'è? Ma
2: non
1: dov'è?
2: C'era nessuno.
1: E non c'era la moglie.
2: E dov'era? Allora, in Piazza dei Camini.
1: No, peggio. Perché lui, non trovandola, è sceso giù e ha trovato la moglie nella macchina che stava facendo, insomma, cose così un po' amorose.
2: Stava
1: pulendo
2: con i
1: camini. Il suo parrucchiere.
0: Col parrucchiere di Roma.
1: Parrucchiere.
2: Stava facendo la messa in piega.
1: È successo.
2: È la piega che ci fa paura.
1: Vai con i bigodini. E tutto questo ha provocato uno scandalo pazzesco. Ovviamente si è creato anche un tafferuglio, poi hanno chiamato la polizia, eccetera. Ma queste cose io pensavo succedessero nei film, invece
2: no,
1: è vero.
2: Si chiama piega 90, si chiama.
1: Santa moglie, ma perché devi andare proprio sotto casa? Almeno mettiti dietro casa con la macchina, no?
0: Tanto quello dormiva.
1: Ma dormiva, poi si è svegliato però, eh.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti. L'offensiva dei ribelli Houthi lungo le coste dello Yemen, altro fronte nella crisi medio orientale.

0: milizie sciite sostenute dall'Iran hanno assunto il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso dopo aver conquistato 3 isole strategiche. Diplomazia al lavoro in Oman lunedì, un incontro tra i rappresentanti di Teheran, dell'Iraq e dei paesi arabi del Golfo. Il fronte russo-ucraino, attacchi incrociati nella notte, Mosca colpisce Odessa, Kiev colpisce siti industriali nella città di Togliatti, nota come la Detroit russa. E sullo sfondo delle crisi internazionali, Vladimir Putin e Xi Jinping sono arrivati a Nuova Delhi per partecipare al vertice dei BRICS. Previsto un incontro tra i due leader. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali e una maggiore rappresentanza nella governance mondiale. Atterrato a Ciampino l'aereo con Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso mentre si trovava sull'isola per girare un documentario. L'ex parlamentare 5 Stelle è arrivato al Policlinico Gemelli dove proseguirà gli accertamenti. E siamo allo sport, il calcio, quarta di Serie A, tripletta di Mastantuono, primi 3 punti per la Fiorentina che vince a Venezia 4-2. Oggi 3 gare, alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, stasera Atalanta-Cagliari, trasferta difficile per Fabio Pisacane, tecnico dei Sardi.
1: Sicuramente l'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi e senza presunzione, sapendo quello che possiamo fare nelle nostre reali possibilità, come dico sempre.
0: Weekend di motori, la Formula 1 con il Gran Premio di Spagna, Kimi Antonelli il più veloce nelle seconde libere davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton alle 16 le qualifiche. A Misano il Gran Premio di San Marino, Marco Bezzecchi con l'Aprilia mette dietro le Ducati di Marc e Alex Marquez. Oggi la gara sprint. Il tennis US Open, terza finale slam consecutiva per il tedesco Zverev, ha battuto in 3 set il russo Khachanov, sfiderà per il titolo lo statunitense Ben Shelton che in 4 set ha superato il connazionale Tiafoe. Questa è RDS.

0: Alice Buzz.
1: Eccoci, siamo pronti, ultima ora scoppiettante. Pam pam pam.
2: Ancora un'altra oretta di meglierie, le meglierie della settimana. Le cose
1: ma la maglieria.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Ciccio Buzz deve fare un viaggio bello, la nostra amica Ilenia, il viaggio della vita, il viaggio che è sempre sognato.
1: Oh, che bello, dove?
0: In Tanzania,
2: oh,
0: in Tanzania.
2: Che bello,
0: tra l'altro ci sono i famosi safari. Tanzania è bello perché è popolatissimo, no? Cioè il famoso cratere, popolatissimo di animali.
1: Sì.
0: Se non che lei è un po' in tensione. Ad aggiungere questa tensione, il fatto che ha cercato di avere dei posti vicini, ha fatto un po' di casino col check-in.
1: No!
0: Ok.
1: No.
0: È arrivato.
1: È in tensione per il volo.
0: E finora è tutto vero, è arrivato anche il messaggio alla compagnia aerea che dice: signora, guardi che bisogna sentirci perché non abbiamo capito bene che posti vuole.
1: Ma okay? Stai scherzando, ma le prenderà un colpo adesso.
0: Il problema è che non è solo un problema di posti,
1: no,
0: ecco. Anche di più, sì, okay. Sì. Sentiamo, dai.
3: Ciao tutti pazzi, sono Marta, voglio fare lo scherzo ad Ilenia, che è in partenza per la Tanzania. È il viaggio della sua vita, ma ha molta tensione. Inoltre, per prenotare dei posti, ha ricevuto un messaggio dalla compagnia aerea. Vai Ciccio, pensaci tu.
4: Pronto?
5: Buongiorno, è okay.
4: Lei chiama perché ho avuto problemi con l'acquisto dei
5: posti. È lei la persona che ha provato?
4: Sì, più volte ho provato.
5: Quindi mi faccia controllare tutti i vostri voli. Uno,
4: eine
5: acht, sechs, allora, fino a Kilimangiaro l'ha approvata a forzare con i posti.
4: Sì, sono io. Abbiamo provato anche con il mio nome, con il nome della mia amica Maria.
2: Sta confessando.
4: A provare a mettere dentro la mail dell'agenzia, perché c'era uscita una scritta che diceva che se i voli li aveva prenotati.
5: In questo momento io sono riuscito a recuperare volo suo, perché per sicurezza noi dovremmo avere un mese investigazione.
2: Esatto.
5: L'unica cosa che lei arriva orario.
4: Ma noi dobbiamo partire poi per un tour, non so se no, noi abbiamo un trasferimento col pullman poi.
5: Ecco, e abbiamo trovato trasferimento privato. L'unica cosa, trasferimento, sì. No, solo zaino e macchina. L'unico problema che è trasferimento è a macchina aperta.
4: Ma questa... io non so se questa cosa ci va bene, sono anche con un'altra mia amica.
5: Sì, ma
4: non accetto una cosa del genere.
5: Allora, ho trovato una cosa parallela sul trasferimento del tour. Lei
4: è
5: allergica? Lei è allergica? Cioè, lei è allergica a insetti, ragni?
4: La mia amica sì, non può trovarci una macchina chiusa.
5: Ma non è un problema. Biscia, serpente allergica, mosso, serpente?
4: Guardi, non può trovarci una macchina chiusa.
5: Serpenti ha mai mossa serpente, quindi non è allergica.
4: No, non ha mai morso il serpente, però non sono da serpente. Sola, sono con una mia amica.
5: Graffio di felino, batonella, queste malattie.
4: Io non lo posso sapere, ma io non voglio la macchina aperta.
5: Lei non vuole, l'unico problema è macchina aperta.
4: Sì, non voglio la macchina aperta, voglio tutto come prima, perché io ho capito che sono entrata, che ho tentato
5: forzato,
4: di portare, doveva farlo l'agenzia.
5: Ma la macchina aperta è un problema, questo dica lei?
4: Sì, è un problema, sì.
5: Però mi ha detto no, problemi insetti, no ragni, no serpenti, no. Quello non ha nessuna allergia.
4: Allora, mettiamo l'agenzia.
6: Pronto? Senti, Ile, ciao. Per mezz'ora che sto cercando di chiamarti.
4: Ma guarda, sono tutta agitata perché mi ha chiamato uno di... Però adesso l'ho attaccato e sto parlando con quella dell'agenzia, poi mi dice che se sono stata io a tentare di entrare più volte, che non posso più prendere quell'aereo, che ne devo prendere
0: Ilenia, crisi, Ilenia,
4: prendere un transfer con una macchina
0: Ilenia,
4: ti parlo.
0: Qui è tutti pazzi per RDS, Marta t'ha fatto uno scherzo, vai tranquilla.
6: Vai, passi tranquilla per il viaggio della tua vita, Ile.
0: Buongiorno.
6: Ile?
4: Buongiorno.
6: Mi sto trattenendo perché non sono una persona.
0: Non ti devi trattenere, vogliamo sentire tutto. Marta è una vipera, ci ha dato tutte le indicazioni possibili e immaginabili, lo sai?
6: Ma io ne voglio più una vita. Gli avete fatto fare una grande cura.
4: Degli insetti del morso del serpente, una macchina superiore.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, delle pillole per andare avanti, per riuscire a affrontare la giornata, la settimana del nostro professor Mazzucchelli.
1: Noi abbiamo l'esperto, viene Mazzucchelli, mi mancava un po' perché abbiamo già iniziato, questa era la seconda settimana.
2: C'è mancata la bussola, c'è mancato il timone in questo inizio di stagione, certo.
1: E tra poco arriva la bussola. Ah, però io sento proprio il bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so da dove iniziare.
2: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
1: Servizi e prodotti per il benessere da Conad, ma che idea fantastica, ragazzi!
2: E pensa che a Firenze ha aperto il primo Benessiti Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
1: Allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare.

0: deghi fidare, perché se non deghi non ci credi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzi. È arrivato il momento del nostro professor Mazzucchelli.
1: È arrivato per darci una mano ad affrontare la giornata, la settimana, il weekend.
2: Ti dice quelle cose che ti svoltano proprio la giornata e un po' la settimana.
0: E ultimamente stiamo prendendo anche appunti e mettiamo a posto. Per quello ci è mancato tanto all'inizio della stagione.
2: Eh sì, Mazzucchelli.
3: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
0: Luca, dottor Mazzucchelli con noi, buongiorno, pronto per la pillola.
4: Prontissimi. Parliamo di genitori.
1: Ma come sei in carico stamattina?
4: Stamattina mi sono già toccato carichissimo.
0: Si parla di genitori, c'ha 14 figli, ma voglio anche vedere.
2: Figli al mattino in casa.
0: Quanti ne hai tu?
4: Allora, aspetta che tre, siamo rimasti a tre.
1: Nomi li sai tutti?
4: prossima puntata te li dico, dai, che impreparo meglio.
2: Tre, ma ce n'è uno in arrivo, mi hai detto.
4: No.
0: Non diamo notizie. Bello, e diventa papà.
4: Va bene.
2: Ma tanto sai come si fa, no?
4: Qualcosa mi ricordo.
0: Qualcosa di registrato ce l'ha.
4: Allora, parliamo rapporto genitori-figli. Io conosco tantissimi genitori che dicono, sai, vorrei stare più tempo con i miei figli, non passo abbastanza tempo. Poi, quando stanno con i loro figli, vedi che c'hanno la testa al lavoro il cellulare in mano.
0: Anche perché i figli non vogliono stare molto spesso con i genitori. Che
4: da una certa età in poi è vero.
0: Legittimo.
2: Sì, però è vero, per farli star buoni, poi magari uno gli dà lo smartphone o il tablet.
4: Esatto.
0: Fino a una certa età.
4: Noi dobbiamo imparare a recuperare il rapporto con i nostri figli, la relazione con loro. Voglio dare tre piccoli suggerimenti a questo proposito. Il primo, mi riallaccio a quello che Ciccio stava dicendo, non credere alla bugia della sola qualità. Cioè, si dice, non importa poi quanto, ma importa come. Quindi non tanto la quantità, ma la qualità.
2: Sì.
4: In realtà, è chiaro che la qualità del tempo è importante, la quantità del tempo è fondamentale, fino a una certa età. Sì. Chiaramente, mio figlio è tredicenne, non è che anela passare tutto il giorno col padre, ma fino a una certa età è importante trovare il tempo per stare con tuo figlio.
0: Mio figlio vuole venire solo allo stadio, cioè non c'è nient'altro.
4: E questo va benone. Tuo figlio è grande, d'altra parte, è già maggiorenne tuo figlio.
0: Purtroppo.
4: Quindi devi trovare del tempo, soprattutto fino a una certa età, per stare con tuo figlio. Loro crescono a prescindere. Quindi...
0: il più possibile.
4: Esattamente. Poi, secondo punto importante, quando sei con lui o quando sei con lei, spegni il rumore e cerca di essere presente per davvero. Quindi, niente cellulare, e poi cerca di divertirti, torna un po' bambino anche te, curiosità.
0: E se loro usano il cellulare tu che
4: lo devi togliere. Il cellulare ai bambini non andrebbe dato, ragazzi. Diciamolo, fino a 14 anni sarebbe meglio non dare il cellulare ai bambini. Terzo punto, come fa Ciccio ad esempio, crea un rituale fisso con i tuoi figli, ad esempio andare allo stadio a vedere la partita insieme, oppure vedere un film con i popcorn il sabato sera, o il sabato mattina andare a fare colazione insieme al bar, parlare 10 minuti come è andata la giornata prima di andare a letto.
0: Quanti anni è il più grande tuo?
4: 13.
0: Ok, ne riparleremo.
4: Mi rinvitate tra qualche anno e poi vediamo come cambia.
2: Però è vero che se tu impari da piccolo, insomma da quando sono piccoli, educhi a questo tipo di comportamento, secondo me poi
1: ci sono dei risultati
4: sicuramente. Il rituale dà potere e dà continuità alle esperienze e ti aiuta a proteggere nel tempo quel legame.
0: Grazie.
4: Ciao, a presto.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Non vi avete quel friccicore quando sentite che è arrivato il corriere, che vi è arrivato un bel pacco?
1: Sì. Lo so.
2: Se non
1: però,
2: crea imbarazzo.
1: Però, se in famiglia avete qualcuno che è tutto pudico, tutta pudica, potete fargli o farle questo scherzo.
0: Perché arriva
1: un pacco che è un po' sospetto, perché ha delle forme, delle cose strane al tatto.
2: Quindi viene fermato
1: dalla polizia ispezionale di RDS.
2: E cosa fa la polizia ispezionale? Va a controllare il tutto, poi lo apre davanti al telefono, davanti alla signora.
1: Ed è un po' imbarazzante. Tra poco, affari di pacco.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
16: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: tutti pazzi per RDS o anche per i pacchi? No, detta così non è bella.
1: No, se poi diciamo che si parla di affari di pacco sembra ancora più grave, però...
0: Affari di pacco!
1: Allora, quando esce fuori la polizia ispezionale deve controllare perché ci sono dei pacchi che hanno delle forme...
0: Sì, che tu tocchi e senti sotto delle qualcosa non va, non si capisce.
2: È che non va, no, va a volte.
0: Siccome siamo anche in un periodo in cui uno deve controllare sempre tutto,
1: sì,
0: giustamente c'è tanta meticolosità da parte della nostra polizia ispezionale.
2: La parola d'ordine è proprio meticolosità.
0: Meticolosità.
1: Sono anni che non l'ho usata.
3: Affari di pacco. Affari di pacco. Affari di pacco. Il tracking della vergogna. Affari di pacco. Il sottile confine tra un acquisto online e una figura barbina. Affari di pacco.
4: Ciao, sono Rodolfo e insieme a mia nipote Erika volevo fare uno scherzo a mia moglie con affari di pacco. Pronto?
5: Sì, pronto signora, siamo dalla polizia ispezionale di Viterbo. Allora, qualcuno ha ordinato qualcosa nella sua famiglia perché qua è stato fermato un pacco.
6: Però io non ho ordinato niente.
5: Allora, adesso vediamo bene di indagare. Intanto le dico perché è stato fermato, perché al tatto sembrerebbe un pugnale. Infatti, oddio santo, lo diciamo un po' tutti qua perché voglio dire, non è... Queste armi devono essere dichiarate, ha capito?
6: Ma no, no, no, sì, certo, ma io non ho ordinato nessun pugnale.
5: Allora, intanto era anche il signore che l'ha preso, un certo di Rodolfo.
6: Sì, mio marito.
5: Allora, un secondo. Ah, allora lo possiamo aprire, ove mai?
2: Dai, ove mai.
6: Certo, io non ho ordinato niente, quindi andate tranquillamente, aprite.
5: Un secondo, andiamo. Che agente scelto lo può scartare. Ecco, svelato l'arcano.
6: Cos'è?
5: Allora, ecco, questo è un po' imbarazzante. C'è scritto sopra vibra e vola. Meno male che non è un pugnale, perché sennò incorreva anche in situazioni un po' imbarazzanti. Questo quindi glielo possiamo riconsegnare, però glielo dico, non è che ci mettiamo tutto l'imballaggio, lo arriva così, così c'è qualcuno a casa.
6: No. Lui, aspetti un attimo, che tanto c'è mio marito, un attimo, ma lui non ha ordinato niente, cioè era dentro la macchina, anche già con la macchina, guarda un po'.
5: Rodolfo, vibra e vola.
6: Sì, certo. Sì, sì. Guarda un po', Giulia, dovrebbe essere antipatica, ha parcheggiato la macchina.
5: Ecco. Ah, vabbè, signora, ma non c'è da fare tutta questa sceneggiata.
6: Ma no, ma voglio dire,
5: ma non lo so, ma scusi, adesso non voglio indagare se l'ha ordinato, non c'è problema, non si vergogna.
6: No, voglio sapere se ha ordinato di... che sappia io non l'ha ordinato.
5: Adesso non lo so se è proprio quello. Vibra e vola, non sei più sola.
6: Entra e vola, non sei più sola.
5: Sì, in effetti è quello, non glielo mandiamo. Come le arriva non lo incartiamo tutto, per cortesia, non possiamo
6: perciò. Non l'ha ordinato, quindi non voglio questo.
5: A lei, cioè suo marito glielo chieda, perché si vede l'ha pagato, l'ha ordinato.
6: Certo. Ma non è possibile, a parte che l'avrei saputo.
5: Ma magari una sorpresa, magari per riaccendere.
6: Ma no,
5: non lo so.
6: Ma conosco bene mio marito, non è possibile.
5: Magari vuole riaccendere qualcosa, non lo so, signora. Non
6: ma
5: mi faccia dire.
6: Già
5: cose.
6: Tutto acceso, già tutto acceso. Parlando praticamente con noi, già ce l'abbiamo. Quindi.
5: Vabbè, lo rincartiamo, glielo mando, dai.
6: Qui io il pacco non lo voglio, non lo dovete rimandare, anche se l'ha pagato, rimandatelo indietro.
5: Allora noi glielo mandiamo lo stesso, perché questo è uno scherzo.
6: Ma io lo voglio!
5: No, glielo mandiamo perché questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, affari di pacco!
1: Buongiorno!
5: Fatto anche con Erika, tua nipote!
6: Ma dai, no, vabbè, non ci credo.
5: Credici!
6: Meno male che ho mantenuto la calma, stamattina.
5: Dai, vibra e vola, non sei più sola, ciao cara!

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Siamo in chiusura, sono quasi le 10.
1: Amici, sono quasi le 10. Noi vi salutiamo, ci rivediamo e ci risentiamo lunedì mattina. Puntualissimi, i più puntuali
2: di sempre. I più puntuali di sempre, esatto.
0: Puntualizziamo, dai, tutta la settimana.
2: Buon weekend, amici, ciao.
0: Baci, ciao, voglio.

0: momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Paola Gubbiotti. La crisi nel Golfo, lo stretto di Hormuz riaprirà se gli Stati Uniti porranno fine al blocco navale contro l'Iran. Dichiarazione del presidente Pezeshkian che annuncia lunedì in Oman sarà firmato un accordo con i ministri degli esteri arabi su una rotta condivisa attraverso lo stretto. Intanto gli Houthi controllano l'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Riad aveva chiesto a Washington di intervenire contro le milizie sciite sostenute dall'Iran, ma Trump ha rifiutato. Il presidente americano è arrivato in Irlanda per una 2 giorni dedicata a diplomazia e golf, mobilitati 4.000 agenti. Prima della partenza per Dublino, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla cerimonia di commemorazione a Pentagono per i 25 anni dell'attacco dell'11 settembre.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
3: Non dimenticheremo mai, mai. È il motivo per il quale combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, ci può essere solo la vittoria. Combattiamo duramente, combattiamo per prevalere e proteggeremo questa nazione e le sue libertà per le future generazioni. La proteggeremo come mai fatto prima.
2: Generation, we will protect it like never before.
1: Alessandro

0: Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato questa mattina con un'aeroambulanza da Cuba, dove è stato ricoverato per un malore il 28 agosto scorso. Sale ancora il prezzo dei carburanti in base agli ultimi dati del NIMIT. Sulla rete autostradale la benzina tocca 2,192 euro al litro, il gasolio 2,285 euro. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
1: Fine settimana l'insegna del bel tempo nelle regioni centro-settentrionali, a parte qualche residuo annuvolamento sul versante adriatico. Invece al sud ancora un po' di variabilità nella giornata odierna, con dei temporali che passeranno sulla Sicilia, la Calabria, anche il Salento, qualche goccia di pioggia anche nelle restanti zone della Puglia. Domani invece anche al sud situazione più tranquilla, e in tutta Italia finalmente temperature nella norma, si sta bene da nord a sud. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: E sabato 12 settembre 2026, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e in provincia, da noi, quelli della mattina del sabato di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno vi faremo compagnia. Siamo lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
3: E dove c'è Sergio Topolone Friscia.
2: Con Severini Regia.
3: Buongiorno amici.
2: Ma che bella t-shirt.
3: Grazie.
2: Beati quelli che ci guardano in TV. Guarda, guarda, guarda che bella. Cosa sono? Dei campecchi? Cosa sono? Dei stivali.
3: Degli stivali. Stupendo. Ho una maglietta con gli stivali perché ci segue in radio e che magari sta facendo i lavori domestici, perché questo è il
2: la
3: momento.
2: La gatta con gli stivali.
3: Io lo strozzo una questione.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.

0: pinguini tattici nucleari, ed è questo il momento in cui nelle case italiane si sente questo rumore.
1: Esatto.
0: Passalo bene sotto, sopra il tappeto.
1: Non ho capito. Non sento.
0: Non senti. Allora è proprio così, perché in Italia la divisione del lavoro domestico e di cura resta fortemente sbilanciata a sfavore delle donne. Ecco. Anche se i dati in qualche maniera evidenziano un progressivo recupero di partecipazione da parte degli uomini.
1: Io sono casalingo, per esempio, io faccio tutto tranne
0: perché
1: stirare.
0: Perché sei single.
1: Tranne stirare.
0: Sì. Adesso poi di quello parliamo. Ore giornaliere dedicate alla casa. Sì. Le donne dedicano in media 5 ore al giorno al lavoro domestico e di cura non retribuito, contro le circa 2 ore al giorno dedicate agli uomini.
1: Bene.
0: E questo va bene. Sì. Che cosa fanno le donne e cosa fanno gli uomini? Gestione quotidiana della casa, cucinare, pulire il bagno, fare il boccato, stirare, vedere la presenza prevalente delle donne, 70-80% dei casi. Le faccende a partecipazione maschile, sì. Gli uomini partecipano maggiormente quando si tratta di fare la spesa, sbrigare commissioni esterne, riparazioni della casa e manutenzione del giardino o dell'auto. Per il resto evitano. Ma c'è una mansione, un lavoro domestico che è il più odiato di tutti.
1: Il lavoro domestico in assoluto più odiato dagli italiani è stirare.
0: Vedi, Sergio, perché?
1: Lo so, diversi sondaggi di settore, indagini Istat sulla gestione della casa collocano stabilmente questa mansione in cima alla classifica dei compiti domestici meno graditi, seguita da altre attività ad alto impiego in alto ed energia di tempo. Allora, la classifica delle mansioni. Appunto, stirare
0: al primo posto.
1: Poi è considerato lungo, noioso, faticoso, per la schiena è
0: infinito. Cioè, allora uno va in giro con gli abiti spiegazzati.
1: Al secondo posto, stranamente, pulire il bagno. Ma perché? C'è percezione di scarso igiene e necessità di sforzo fisico.
0: Beh, sì, devi pulire la doccia, devi piegare. Vabbè.
1: Terzo posto, lavare i vetri e le finestre.
0: No, mamma mia, quello è proprio.
1: Precisione, guarda. Fatica, risultato dura poco in caso di pioggia. Quindi dice, sai, c'è tanto.
0: Tanto piove.
1: C'è ragionamento. Al quarto posto, pulire il forno e la cappa. Il grasso stirato e difficoltà di raggiungimento degli angoli. E con i prodotti giusti, poi, tra l'altro. E poi al spolverare al quinto posto, attività ripetitiva che richiede di spostare costantemente gli oggetti. Fa fatica.
0: Ma ho capito, perché li devi spostare gli oggetti? Perché la polvere si deposita non sotto i libri della libreria, ma sopra, quindi non hai bisogno.
1: Ma perché secondo te stirare vince la classifica? Lo vuoi sapere?
0: Sì.
1: Allora, per l'efficienza percepita, l'attività con il peggior rapporto tra tempo impiegato e durata del risultato. Il risultato, perché i vestiti si stropicciano di nuovo non appena indossati.
0: Ma allora che vuol dire? Scusa, che uno va in giro tutto spiegazzato, perché tanto la sera quando tornerà a casa sarà spiegazzato nuovamente.
1: Poi c'è anche il consumo energetico e calore, in estate diventa un compito particolarmente sgradevole con il calore che c'è, il ferro da stiro. E poi c'è la tendenza al rinvio, un'attività che insomma gli italiani tendono a accumulare di più, creando la classica montagna di panni da stirare.
0: Verissimo. E che il sabato mattina è il momento in cui tra l'aspirapolvere e il...
1: Quindi loro ci stanno ascoltando mentre stirano, questo mi vuoi
0: dire. Ti faccio domanda, tu fai è Carla che ti stira, ma quanti di voi stirano le lenzuola? Perché io non potrei dormire sulle lenzuola accartocciate, le stiro.
1: Certo.
0: Però Carla te le stira?
1: Sì, assolutamente, ci mancherebbe.
0: Sei sicura?
1: Stira tutto, sì. Ma io, se vedi, molto spesso uso queste polo. Cosa hanno di bello queste polo? Che non vanno stirate, perché stanno da sole, belle, tranquille, così.
0: Perché tu quando metti una polo le
1: espandi. È un tessuto tecnico.
0: Ma quale? Non si stira,
1: basta che la stendi.
0: Ma questa è una stupidaggine, una botta di ferro va data, tanto mica la dai tu.

0: relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: nostra Gaia nel sabato mattina di RDS con la Bettina di Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Stavo ragionando sulle cose che più mi danno fastidio. Stirare non mi dà fastidio, anzi mi rilassa, mi metto davanti alla televisione oppure sento un po' di musica, mi passa il tempo. Sì, sì. Una cosa che detesto è tagliare le verdure.
0: Ah, mamma mia, guarda. Poi non ti vengono mai come le vorresti.
1: Perché tu tagli le verdure?
0: No, io non le mangio proprio, così è.
1: Appunto, vedi com'è? Cioè, tagliare a rondelle, sbucciare le patate, capito? Pulire gli spini. No, niente, non ce la posso fare.
0: E
1: non
0: lo fa.
1: Ma no, bisogna mangiare le verdure. E se tu avessi mangiato un po' di verdure, ti avrebbe fatto bene nella vita. C'è una verdura che mangi?
0: Bah.
1: I peperoni?
0: No, peperoni no, per carità. No, c'è.
1: La bieta, gli spinaci?
0: Il songino è verdura?
1: Certo, il signori Sergio Frescia ha chiesto se il songino è verdura. Neanche ti rispondo.

0: Ed Sheeran su RDS. Si dice, secondo la legge di Murphy, che se qualcosa può andare storto, sicuramente andrà. Tra poco dimostreremo invece che non è sempre così.
1: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi.

0: secondi per convincerci.
1: 90 secondi, non uno di più.
0: E se l'idea funziona, si sente subito.
2: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
3: È il tempo di regalone in questo sabato mattina. Attenzione, alzate volume, ballate e cantate, 4 di fila, senza interruzioni. La sequenza.

0: 74, 75 chiude l'appuntamento con la sequenza fissata a 4 di fila senza interruzioni in questo sabato su RDS con Anna e Sergio.
1: Ti ricordi la storia, Sergio, del cavallo di Troia?
0: Certo.
1: Ecco, la fregatura fu quella che i troiani portarono all'interno delle proprie mura fortificato un enorme cavallo di legno. Dice, che bello, mi hanno regalato sta cosa. E dentro sappiamo invece che c'erano i greci ed è successo quello che è successo. Nella storia ci sono tanti errori, qualcuno fortunato, qualcuno un po' meno.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Tre notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La nostra grande musica e il ritorno di Madonna anche testimonial di una marca di cosmetici.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Xavier e Achille Lauro, per noi.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Jade e Miley Cyrus su RDS. Certe volte si prendono delle belle cantonate, diciamone una fra le tante.
1: Sì.
0: La Russia vendette l'Alaska agli Stati Uniti per appena 2 milioni e 2, dunque fammi fare il conto, per agro 7 milioni di dollari. Praticamente dice: tanto è una landa desolata senza valore. Era il 1867. In Alaska ci sono i più grandi giacimenti al mondo.
1: Pensa tu.

0: bella fregatura per la Russia, ma ce ne sono tante. Blockbuster rifiutò Netflix nel 2000. I fondatori di Netflix proposero a Blockbuster di acquistare la loro società per 50 milioni di dollari e il CEO di Blockbuster rifiutò ridendo. Oggi Netflix esiste e Blockbuster
1: non ride più.
0: Adesso non ride più, ma forse il più grande di tutti è quella della Decca Records. Era il 1962 e la casa discografica scartò il gruppo britannico dopo un'audizione, affermando che i gruppi con la chitarra sono ormai fuori moda. Certo. Il gruppo erano i Beatles.
1: Eccolo là. Quando proprio ci va, vede tutto alla grande, vede il futuro.
0: Senti, un po' invece certe volte le cose invece
1: certe
0: possono
1: volte,
0: andare bene.
1: Esatto, da una dimenticanza, qualcosa può nascere qualcosa di straordinario che aiuta il mondo. Per esempio, la penicillina. 1928. Alexander Fleming dimenticò di pulire una piastra di Petri prima di andare in vacanza. Al suo ritorno, una muffa, penicillinum, aveva ucciso i batteri circostanti, dando vita all'era degli antibiotici.
0: Hai capito? Per una dimenticanza, per caso. Altri esempi?
1: La scoperta dell'America, 1492. Cristoforo Colombo sbagliò drasticamente i calcoli sulla circonferenza della Terra, sottostimandola. Oggi non gli avrebbe dato neanche la patente nautica.
0: No,
1: pensava di essere arrivato in Asia, pensa di quanto ha sbagliato, imbattendosi invece un intero continente sconosciuto. Poi, forno microonde, 1945, l'ingegnere Percy Spencer stava lavorando sul radar quando notò che una barretta di cioccolato nella sua tasca si era completamente sciolta a causa delle onde elettromagnetiche. Da lì l'idea
0: del microonde.
1: La sonda Mars Climate Orbiter 99, la NASA perse la sonda da 125 milioni di dollari perché due team di ingegneri usarono sistemi di misura diversi, uno il sistema metrico decimale e l'altro il sistema imperiale britannico.
0: Cioè,
1: magari mettersi d'accordo prima no.
0: A proposito di costruzioni, allora, la torre di Pisa, progettata con fondamenta di solo 3 metri su un terreno sabbioso, 3 metri per la torre di Pisa, iniziò a inclinarsi già durante la costruzione del terzo piano, diventando però una delle attrazioni più famose del mondo, perché se fosse stata dritta non avrebbe avuto,
1: non ci andava nessuno.
0: Sì, ma tutte le volte, non so se siete mai stati a vedere la torre di Pisa, vi dà proprio l'idea che oddio, adesso casca sì. E non casca,
1: assolutamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: siamo arrivati così alla fine della prima ora, c'è la ricreazione, sono arrivate le pizzette, cadde lo sfincionello, pane cameo, sessigliole, muzzo, carcagnona, calzone al forno, ravazzate.
1: Vorrei ricordarti che essendo tu in un periodo di magra, come si dice, l'unica cosa che puoi mangiare è una spremuta di songino. La vuoi?
0: Ciao songino.
1: Sì, certo. Torniamo subito.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: po' di informazione su RDS, le ultime news. Ci colleghiamo con gli amici della redazione per saperne di più.
1: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Zelensky pronto ad incontrare Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Dobbiamo parlare e prendere decisioni, afferma il presidente ucraino ai media tedeschi. E nella notte ancora attacchi incrociati, Mosca colpisce diverse regioni ucraine, droni di Kiev su siti industriali nella città di Togliatti, nota come la Detroit russa. E Vladimir Putin e Xi Jinping sono a Nuova Delhi per partecipare al vertice dei BRICS, previsto un incontro tra i due leader. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali e una maggiore rappresentanza nella governance mondiale. In Francia la polizia privilegia l'ipotesi di un atto doloso nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale. Ieri sera in Normandia sono rimaste ferite 44 persone, una in gravi condizioni. Sui binari è stato trovato un frammento di rotaia. A Berlino incriminati 7 presunti membri di Hamas accusati di organizzare atti terroristici in Germania e in Austria. Sentiamo Melissa Bertolotti, Aki, ADN Kronos.
2: Si tratta di 2 cittadini tedeschi, 3 libanesi, un bulgaro e un danese, come ha precisato in un comunicato la Procura federale. L'obiettivo dei presunti membri di Hamas era quello di colpire rappresentanti di Israele, persone di fede ebraica o individui con posizioni filo-israeliane, ha spiegato la Procura. Nell'atto di accusa depositato presso il Tribunale regionale di Berlino si legge che alti esponenti di Hamas avrebbero incaricato gli imputati di procurarsi armi e munizioni in Germania. I 7 sono stati accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera, preparazione di un grave atto di violenza che mette in pericolo lo Stato e diverse violazioni della normativa sulle armi.
1: Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato questa mattina con un'aeroambulanza da Cuba, dove è stato operato in seguito ad un malore il 28 agosto scorso. Lo sport a Misano, il Gran Premio di San Marino in corso le qualifiche, nelle libere Marco Bezzecchi il più veloce, alle 15 la sprint. Questa è RDS.
0: Siete con noi questo sabato 12 settembre 2026, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme. Siamo anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. Grazie per i vostri messaggi dell'amore al 38822 38822 che potete leggere in sovraimpressione. E diamo il benvenuto alla regina.
3: Che benvenuto, sono qui da stamattina.
0: Sono stati 10 minuti, guarda che la gente poi dice, ma dov'è? Annuzza Bettinelli.
3: Sergio dopo non è friccia. Sei ben trovati, regina, amici. Buon sabato mattina. Buongiorno. Dai che ancora c'è un po' di sole, ve ne potete andare al mare finché ovviamente il tempo regge.
0: Fatevi un magnetto anche per noi ripartiamo così
4: all'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le